Nus essen Alexi e Markus e vus dad lais RTR.

Lungatg rumantsch, dad Antonia Sonder. Cul nos lungatg nel betg pert fatg, sans il patratg strosch fol tarvatg. Lungatg è met, ci exprim il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed il nos spirt pac elevò, ed il nos cor betg cultivò, post pir ludar ta far da grond, rumantsch, restem bastarte del monte.

L'œuf in pell, d'Armand Planta. L'Arlecchin disch la vardà pigliant pel nas ad un eccell. Moltagnin nesch parmalada mince spass ci s'fa cun el. In giunno gess, mos vess el œuf in pell.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Actualmein vegnis l'iniziativa Negina Svizra de 10 milions refusada, quai muossa la seconda ricerca da GFS Berna. Actualmein e las interpreses pitschnas e mesaunas in Svizra pli pessimisticas che durant la pandemia da corona, quai muossa in ricerca della NCZ. E Laura, levant mesi poi an plover, il svent mesi dati sclerides, quai ter 14 grazie a Samorezen e 20 grazie a Quim.

0: Ira. Jelle Sis, meu nom Urs Müller, BNG. Se la Svizzera avesse votato alla fine di maggio, avesse l'iniziativa na ad una Svizzera da 10 milioni facci naufragi. Tra il referendum contro le smidades del servizio civile fissi dentant vigni strecci. Qua è mossa il secondo barometro da votazione che l'Institut GFS Berna ha fatto per incumbenza dalla SRG SSR.
1: Comprelliau con la prima ricerca, la fine avril, è tir omis due sufficientes da un movimento. Tir la votazione da vart il sovec civil an ils aderenz piars vus. E ung sustegnen 48% las regles pli severes per personas che volen midà dall'armada el sovec civil. Gli avril eren quai ung 52%. Ils adversaris an se viu mobilisà e noden ussa 46%, 6 punts procentuals de pli. Se migliora la situazione per l'iniziativa na ad una Svizzera da 10 milioni. Era che an ils adversaris se viu gudignà terren. Fertan che le forze erano gli avril con mince mai 47% e un equilibrades, volano sa c'un conto 2% di na all'iniziativa della PPS. Il sostegn ai se reduzius sine un 41%. Adrian Camartin, redazione Casa Federala.
0: En vista la situazione politica mondiale e le imprese piccine e mesaune svizzere pli pessimistiche che durante la pandemia da corona. Quai muss in una ricerca che la NZZ fa insieme con la scuola auto specializzata Kaleidos. Attualmente nod il barometro da KMU annual sin il stan il pli bas da pi lanciate dalla ricerca il 2025 pia a mezz la pandemia. Der letzte Tempo al Barometer nu dater minus 4,1 Punkts, us node älter minus 7,3 Punkts. Surtut la facenta con l'exterior seiner Schwede, trantere auter per via della politica de commerzi del Stati Uniti. Speranze fecen dentant las novas technologias. Fac parte della ricerca an redund 500 persones de kader de KMUs Schweizers. In Svizzera vengono vendite bavrondes energetiche che contengono da più caffeine che qualche lubi. Quai muss in una prova di controllo da SRF investigativ e dall'emissione Kassensturz. En il focus è in stades Boutiers online e Boutiers che vendien rauba d'import. Dieste vengono set bavrondes de stades en labor contengivan per part marcante main da più che 160 mg caffeine che in lubiz per mezz liter. Certs bei eis lubeschen de pli caffeine in bavrondes energetiques che la Svizzera. La via dall'Axen tranter Flüelen e Sissikon è da nuovo mai venida serrada tras il sistema d'allarme automatic. La via vien bloccata se i sensors registreschen in una bova o in una crudade da crappa. Da vart las dimensions ne posse a lang farne gines indicazions, a dice la polizia cantunale Duri en vers l'agentura de novitats Kisten STA. Già la domenica la via da transit l'Aidals 401 segni da serrada per via da crudate da crappa. A Ginevra hanno redunt 900 employati del servizio pubblico da nuovo mai demonstrare contro le misure di Spagna planizzate del 101, quai ha comunicato la polizia. Clamals protesta nel sindicato. Il 101 Ginevra vuol tranter auter bloccare la compensazione da ceregia e becce adattare le categorie da paia als proximi sons. Il sindicato si scuore di una perdita da paia da redunt 5%. E dank della guerra in l'Iran, l'armada del Stati Uniti ha tenor accenas indicazions a tacciare una petroliera con una racchetta. Il bastimento sa sta vite ed aia probablemente emproad entrar in il port dall'insula Chark, uscia l'armada americana. Plirs 100 km in il sit, in la via da Hormuz, aia da plirs explosions dall'insula Keshem, quae rapporten medias iranaises. L'armada americana ha il suenter comunicà che ella ha settato giù racchette e droni iranesi. L'Iran ha da nuovo mai attaccato il stato del Golf, quai corrisponde a rapporti dal Kuwait e dal Bahrain di varte tacce sorda l'aria. Tranter il Stati Uniti e l'Iran vala in sessetti in pausa da combat, dentant renfacciano ome due svarzi in lauter da violare questa pausa.
2: La meteo.
0: L'avant mesi plovi anche per part, il suenter mesi eisi per part sulle lif, e nel sito eisi det sulle lif. La temperatura maximale è tranter 14 gradi in legna di nota, 19 gradi in surselva e 20 gradi in la regione da Quira.
2: Quai en stadas las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: La domanda als treis de cercladur sinundes remonches. Ves de vignin tec pibi, direcziun suenter mesdi, la stata e minchecas arrivada meteorologica main culanciata del Mainz. Se vais vidi cec in senta e chi va direcziun stat. Exact. Lu cui apus pena massa de dels simvaia. Ein e un pau tema cautor nus alla proxima mesura bicio asch lanciaiver al di oz cum vus. Al microfon Anna Celine Quinter, ti vigil nebiala mesiamna.
2: RTR. Unic.

Nova musica per anciovere in quella de Maun, Alva Leaves Dellen con Flow. Als treis de Zirkladur esce Laura ai own stoins di bo optimale oz avamis di forse per fa quei cau, asci oz e minci castuna a scheia.

Io il di de quei compagni de due rodas che meina ne vende dato concet ed è per biars a biaras in dels pibials passa temps er temps liber al velo. Oz als tres circladure di nazional del velo quel vin festivals già de pi al 1998 ad pi al 2008 vin quei di è ufficialmente festivals de las Nazions Unides. In di per fa tens il traffic plown ad als eventaits de quel se di quei pe ambient ni è plac ne se ne dat. Pai de co Bo forse prendere rotz al velo per celebrare in tec quei di, si meins che insomma possaiva la vus de fa al viadi alla lavur, ne en stizun cum velo, che vigil in bi di del velo a surtot. In a bella mese amna.

99 Luftballons della Nena. Oz ei denton bo el di international dels Ballons, ma bein quel dels Velos, vai nus schon thematisau da propos Velos. Ei dat je schibia facturs popi positivs de wart in Velo, quei ei emitje case scheia, ma i dat ei in grom problem, num nade mein ca biars vignen angulai. En Schweizer crescen als angulodeges de velos propi als de vosons. Ascheri circa 36 meli velos che vini annunziai sco angulai al 2021, al 2024 schon varga 54 meli. Se gebesche surtout interessants ein e-bikes, nivellos de montagna, cavallen un pau de pli, forse ai quei didel velo, e in bien moment bumo da ser gurdace che tut flot e bien videl velo, ma ben e co in sa proteger el den guladecs. Per exempel, cun bumos radio al velo cun in mischlos, ma ben el meir cas e gist renta el cun in a cadaina vide den sicei. Che è fix, c'è che si vuole alzare bene il velo, c'è che è diventato scienziato il numero della rama, la marca del velo, la calur, attenzione la quittanza per il caso che venisse in gulaus. Io spero che se vuoi vedere questo show animato, prendi il proprio via il velo per celebrare un po' quel di internazionale che è stato e mi c'è che è l'ho, ne ho che è il saldo.

0: Quai è Strong Enough dalla Cher, dos dati novitats con Urs Müller.
1: Se la Svizzera avesse votato alla fine di maggio, avesse l'iniziativa nata in Svizzera da 10 milioni di naufragi. Tra il referendum contro le smidades del servizio civile avesse da una situazione da pat. Qua muove il secondo barometro da votazione che l'Istituto GFS Berna fa per incumbenza della SRG SSR. In vista della situazione politica mondiale e le imprese piccole e medie in Svizzera più pessimistiche che durante la pandemia da corona, quai muove una ricerca della Gazzetta NZZ. Soprattutto la faccenda con l'exterior sa una sfida, tra l'altro per via della politica da commerci dal Stati Uniti. E malgrado la pausa di combatte escalesce la situazione tra l'Iran e gli Stati Uniti di Nova Main, quale sia una teccia in bastimenti iranais, sino a quai ai l'Iran seta racchette e drones in direzione del Stati del Golf, quai rapportan plires medias.
0: La meteo. E va mis dies, Jan Simionsko, ier grisch a bletsch, al centro mis di dati lula mi dada di vegn, per grande parte scic ad un pau PB. El sito si profini in tirdi, dec sulle jif, la temperatura maximale dentro 14 graz e l'engia din alta, geniv graz e la surselva, a 20 graz e la region de Quera. De mauna is lu per parte sulle jif, al centro mis di se forma nebles bi spesses nau del vest, alla sera anciaivi a plover. A Quera dati de Mon Antoine 23 Graz.
2: RTR informativ e divertent.
0: Qua nova musica, Noah Cannon con Doors. Biala mese amna.

0: Rod Stewart con Baby Jane.
1: RTL Impuls.
0: Questa amna dati als impuls da Diana Duschletta. Adela raccontan us di per di da su viadi ella Georgia. Oz en spezial da vart la contrada al tetel ai in Mont Alf in Eich.
2: Nei flamma balancescia sin ramma stiglia. Ferma vuonda per la bija, memma debla per nos movimains. Un stumpalin e la neif croda su mia cepuccia. Il stizis de dir sun sparias. Una nova coverta da nai frascia so missa sura vila contregia. Il ciel blof giova zu per, intent ciel cerch es il mond be alf e nair. Siluettas nairas da ramma e boscia covertas con un zindel alf, frusciers nairs, muots alfs, crappa naira, nüvlas alvas. Per un batter d'ögl es muossa der ciel ciel, blof da vos ciera alva. Flatsch der gianti laier, la contregia resta naire d'alva. Da vent me un arch San Martin da giacas coloridas, giacas melnas, oranges, verdes e bujas, bujas violettas, cochnas, blovas. Un sguard in vi e der ciò es tot be alfe nair. Tu decides in oce guardas, tu decides ce ce vezzas.
1: Impulse.

0: musica romantica de Matteo con Midada, Terina Midada, venimos a os. Depi als in der Match nun ad mein paia bia bia ni mein sa mincin e mincina kai per tu cade de violenza se dirza alla nombra de telefon 142 per sovni cusei. La prima bilancia so entra con prima mainz muossos quale progida ven durvada fec e l'intera Svizzera ad è el grigiun scol cusir governativ Marcus Cadov constatescia.
1: Nus vangiu 21, che ins annunziais in quella nombra il decurs del Mainz de Maig, che nus vangiu constatai che surtout ort vart il temps d'avertura de büro, also qua vulgi pitos la sera tard ni la noce, che quis telefons vignan in.
0: 21 telefon sei dau el grigiun durant co in prim Mainz, cum preau cu l'antira Svizzera, nu che vignu d'un brau 100 cloms de dit per di, se di quei forse un pauc, ma si vadia per un clom de dit en cas de violenza a casa, violenza sexuale ni psichica, lu ei mince singul de quels cloms e mince cas de memia. Sventi in prim Mainz, se muossa?
1: Chi corrisponde din besins, che la lleut caien de quales piciers de violenza a casa ni è ciò violenza an in ventil, an in liuc nu chi sans annunzia, chi ven dau agit, chi ai sier di je, senza gron niederschwellig scol tu dest gi.
0: Marcus Gadov accentuesce che il diember della nombra de cusetzi un per un frendes, se gi denton bude confusar culs cloms d'urgenza ni d'ambulanza, sin se gien in prigel acut, lusse gi de telefonar alla polizia, paia. Al 10:10 ni al 144 per l'ambulanza.

0: Las novitats dal RTR.
1: Actualmein vegnes l'iniziativa Nagina Svizra da 10 milions refusada. Quai muossa la seconda ricerca da GFS Berna. Actualmein en las interpreses pitschnas e mesaunas in Svizra pli pessimisticas che durante la pandemia da corona. Quai muossa in la ricerca della NZZ. E Laura lavant mesi poi an plover, il suente mesi dati lura sclerides. Quai tra 14 grazie a Morezzen e 20 grazie a Quera. Il è la 7, meu nome Urs Müller. BNG. Se la Svizzera avesse votato alla fine di maggio, avesse l'iniziativa Nadina Svizzera da 10 milioni fatti naufragi. Tra il referendum contro le smidate del servizio civile fissi d'entanto vigni strecci. Quai muss il secondo barometro della votazione che l'Institut GFS Berna ha fatto per incumbenza della SRG SSR.
2: Cumpreliau con la prima ricerca, la fine avril, ha tir omis due sufficientes da un movimento.

0: Tier la votaziun davart il survetsch civil an ils aderents piars vuschs. E ung sustegnin 48% las reglas pli severas per personas che volen midà dall'armada el survetsch civil. Gl'avril eren quai ung 52%. Ils adversaris an saviu mobilisà e noden ussa 46%, 6 punts procentuals de pli. S'amiglionta la situazione ter l'iniziativa na ad ina Svizzera da 10 milions. Era cheu an ils adversaris se viu gudignà terren. Verton che las forzas eren l'Evril cun mince mai 47% e un equilibrades, volen ossa cun conta 2% di na all'iniziativa della PPS. Il sustegn ai se reduzius sine un 41%. Adrian Camartin, redaktion Casa Federala.
1: Fac parte della ricerca an 19.400 persone. La quota de sbaglia ter plus minus 2,8 punti procentuals. En vista la situazione politica mondiale, in las entreprises pitchnes e mesaune svizzeres pli pessimistiches che durante la pandemia de corona. Quai muss in una ricerca che la NCZ ha fatto insieme con la scuola auta specializzata Kaleidos. Actualmein od il barometer da KMU annual sin stan il pli basta pi l'enciata dalla ricerca il 2020 pia a mezz la pandemia. De letz tempo al barometer nu da terminus 4,1 punts. Us no del terminus 7,3 punts. Surtot la facente con l'exterior seiner Schwede, tranter auto per via della politica de commerzi del Stadis Uniz. Speranze fecen dentant las novas tecnologies. Fac parte della ricerca an redund 500 persone de kader de KMUs Schweizers. In Svizzera vengono vendite bavronde energetiche che contengono de pli caffein che qualche lubi. Quai muss in a prova de controllo da SRF investigativ e dell'emissione Kassensturz. En il focus ein stades Boutiers online e Boutiers che vendien rauba d'import. Dieste, 27 Bavrondes de Stades en Labor contenieven per part markante mein de Plikils 160 mg Caffein che in Lubiz per mezz Liter. Certs Pajais lubeschen de Plikaffein in Bavrondes energetiques che la Svizzera. La Via dell'Axen tranter Flüelen e Sissikon è da nuovo mein venida serrada tras il sistema d'allarm automatic. La via ven bloccata se sensurs registration in a bova o in a crudata da crappa. Dvart las dimensions na posi alang farne gines indicazions, dic la polizia cantonale Duri en versa agenture de novitats kisten STA. Già la domenica la via da transita all'Aidals 401 venida serata temporarmein per via da crudata da crappa. A Ginevra han redund 900 employats del servizio pubblico de nova main demonstra contro le misure de sparn planisate del centun, quai ha comunicia la polizia. Clamals protests an sindicats, il Cantun Ginevra vul tranter auter bloccar la compensazion da cia regia e becia datar las categorias da paia durant les proxim sons. Il sindicats discuren din a perdite da paia da redond 5%. E dank de la guerra en l'Iran, l'armada del Stadis Uniz a tenor accens indicazions a tacciare una petroliera con una racchetta. Il bastimento sa esta vite dai a probable main emprua ad entrar en il port dall'insla Khark, uscie l'armada americana. Plirs 100 km en il sit, en la via de Hormuz, aia da plirs explosions der l'insla Keshem, quai rapporte media siranaises. L'armada americana sil suenter comunicà che ella ha setta giù racchette e droni iranaises. L'Iran ha da nuovo main attaccia al Stadis del Golf. Quai corrisponde a rapporti al Kuwait e dal Bahrain davart attacce sor dall'aria. Trantre il Stadis Uniz e l'Iran valen se setz in a pausa da combat. Tentant rinfaccian om due svarz in a lauter da violar questa pausa.
2: La meteo.
1: Davant me sie sie an grige bletsch, il sventer me sie eise per gronda part sicce di dac clerides. El si desi lentir di dezule lief. La temperatura maximale è tranter 14 gradi in legna di nota, 19 gradi in surselva e 20 gradi in la regione da Quera.
3: Quai en stades les novitats.
4: Ulteriores informazions chatais sin rtr.ch.
2: www.rtl.ch.
4: Wir sehen uns morgen so in einer sehr Nacht ein paar Turbulenten. Und du hast 8 Millionen Menschen auch hier sehr in der Schweiz. Wie dir fährst du, wenn es ein Blieb-Dja an den Zerzlogens per Fin Gernala. 8% der Stammbaubüro Seuvel, ein Puschpäenpaupi Sulei Flu, ein Kontel zu Ende, mit dem Schko Udiu, Sperl gewusst, weil es bei Gudequala, mit dem Mikrofon Anneslina Quinter.
2: RTR. Mes Radio. Mia Lingua.
4: Con la musica italiana The Colors, Rolling Stones.

0: Good Vibrations, musica dels Beach Boys. Gie, a dir hai dau ina midada. Suenter tres ons, la Lia Rumantscha ha nominadamein comunicau che il segretario generale Markus Solinger ha d'abandonar l'organizzazione. El era in uffici dapi circa tres ons, abandona os poi la Lia als proximes dies. Quella de di s'agi tenor la presidenta urez famos per via della nova struttura che ets ein vide elabora. Puncto lezza s'agi nels bo propi vini perina. A chi ei a sci quarta vesta agi semplemente far cul fac ch'ins vei realisa quella struttura a sci spert scopu seival.
1: Per se c'è osa weina, no, sa wein, osa in giuccio no lainir, qua venir comunicia, prossima mainc, e l'ora laina proce comenzar, no, no, podai no, so monia ad aspettar, un temp, c'è, Marco Solinger, seis mais tem de desdita, qua venir tutta discorda, ainda in questa separazione, per no lain osa comenzar subit ad implementar l'ora, il nuovo modello de struttura.
0: Quindi il modello di struttura veni presentaus a un quei mainz. Malgrat differenze, agi denton dau una gina dispeta, accentuesce urezza famos.
1: No, in una data di tensions, in una dispeta, non va più un processo fitch intensiv, anche gli ultimi mainz, che è scuotorna, però non ans la schein creia uscecia, e in futuro non si può dare vera anche gli ultimi.
0: A quei bolle sulette mi data, chi dat forse della Lia Rumantscha als vende circladur, ven nomnadamen elegiu in nief presidi, allau che nideschen urezza famosa insieme con Bernhard Meissen per in co-presidi, a Jasper Sarot per in presidi single.

0: Cula Elena Fischer ad Arthur Bana es veniu mes la soc, temps per las novitats cun Urs Müller.
1: Se la Svizzera avesse votato alla fine di maggio, avesse l'iniziativa nata in Svizzera da 10 milioni di facce naufragi. Il referendum contro le smidate del servizio civile avesse da una situazione da pat. Qua è mosso il secondo barometro di votazione che l'Instituto GFS Berna ha fatto per l'incumbenza della SRG-SSR. In vista della situazione politica mondiale e le imprese piccine e mesaune svizzere più pessimistiche che durante la pandemia da corona, qua è mossa in ricerca della Gazzetta NZZ. Soprattutto la faccenda con l'ex triur sai una sfida, tranter auter per via della politica del commercio dal Stati Uniti. E malgrado la pausa del combattimento escalesce la situazione tra l'Iran e gli Stati Uniti da Nova Main, quals hai un attacco in bastimenti iranais, sino a quai hai l'Iran seta racchette e droni in direzione dal Stati del Golf, quai rapporto ampliare le medie.
0: La meteo. Ei, vamis di eisi oz on semiont sco ir, iei gris a bletsch, al centrum is di dati lulemidada a divin per grond part scec, ad ein pau pibi. El sit eisi per finien tirdi detsch sulle iv, la temperatura maximale ei oz, dentro 14 graz a lengia din alta, geniv graz a la surselva, a 20 graz a la region de Quera. De maun eisi lu per part sulle iv, al centrum is di se formen nebles pi spesses nau del vest, alla sera anciaivi buspei a plover. A Quera dati de maun antuan 23 graz. Biala mes amna.
2: RTR. Mes radio, mia lingua.
0: Ad ein cuort de nuscau al Kikri Sis, oz cun ina ronda speciala gestat sot l'enzena della Lucia. Gocau Gianna Nannini cun fotoromanza. Musica.

0: time. Do it again del Ray Dalton, l'emprema mesiamna del Mainz, quella monta tra nus e adina in una ronda speciale del Kikrisis, adots stat quella sottlanzena d'ina concurrenza ca gleiti liuk cau el cantun Grischun, la fiasta Grischuna glarunesa de Locia, cai un a scuol.
1: Il Kikrisis, presentata folk, vossa bottia del vich en la regiun.
0: Ad ac giun de quella fiasta da Locia in ias hosp del Kikrisi special oz, Jon Federico Carpenetti. Biendi!
2: Bun di!
0: Jon Federico Carpenetti, vus esses die sez luciader, esses è la suprastanza del club de Locia de l'Engedina, è il comite d'organizzazione della fiasta a scuol, a tonsca io sai, è un arbiter de Locia, va un blidauen, si c'è? In connexione con la luce.
2: Circa tutto.
0: Circa tutto.
2: Circa tutto.
0: C'è fascinante vous al pifeg di questo sport? Di cosa si è engagato in differenti settori?
2: Ma è fascinante semplicemente il combatto contro Rom e la tradizione che non va in. Ci può dare questo mazzo in avanti alci per la scuola della vita.
0: A perché riunire nos oz in quella ronda del Kicker Sizzles Bonds?
2: Noi ho vai oz per la società della lotta, per i giovani lottatori dell'Engedina.
0: Vai sbia come members?
2: Come members in tot non sai precis quanti non vai per il momento sur 10 pops e 4 attivi. Vengono a trenare. Hai.
0: In quel caso l'interesse è del giovane per la luce? In bisogno?
2: Sì, l'interesse è quasi giusto.
0: Bien paia. Lu, denus un primo al che crisis e ci pitarci in un dettaglio in te di la fiesta che spetta a scuola. Sergio Guec è oz nies arbiter.
3: Buongiorno, Jan Fadri Carpanetti.
2: Buongiorno.
3: Degli anni spollers per quella ronda speciale.
0: In arbiter che controllerò in arbiter. Sascha, come vi piace? Buona luce. Sergio, fosse questo che per te, luce?
3: Ai, se lascia gli adotters, ci sono famiglie che gli...
0: Mai più interesse.
3: Don. Ai, vanno invece proprio giù la grande, posso badare, da noi spibot. Da noi spibot, un'unione di ginnastica, un'unione di balapeni, io, che ci vengono la scelta.
0: Tipic. Di essi dat bo per questo è importante de vels giovens bo si dat bo la possibilità lu venins e bo tra sport jetzt aisha ja bien nu sen al juk vu se weis che funzionesch ni fosse un gada declara nu sen pretension se dine kun risponder kun je ni na tot nor che je in che inventada lu na che in che constat lu je tot klar.
2: Pront, hai.
0: Pront, bien. Schlu und schwesen uns, bien glitch.
2: Grazie.
0: A Jan Vergau, a Armon Orli, gudignau la fiasta de Locia Grischuna Glarunesa.
2: Na.
3: Korrekt.
0: Al bab de Armon Orli, a Kurdin Orli, a Edja, gudignau la fiasta de Locia Grischuna Glarunesa.
2: Si.
3: Korrekt.
0: La fiasta de Locia Grischuna Glarunesa è già stadina ga a scuol.
2: Na.
3: Korrekt.
0: Skuol jai pi aulke sum vich.
2: Si.
3: Korrekt.
0: Al pas del splige collige splige cum chiavenna.
2: Na.
3: Fallo.
0: Al campionati mondial de balapai a un liuk en chunt jahres.
2: Qua è possibile, si.
3: Fallo.
0: L'Argentinia è un defensore de titel al campionati mondial de balapai.
2: Sì.
3: Correct.
0: Rafael Nadal ha guadagnato de più titoli del Grand Slam che Roger Federer.
2: Na.
3: Fallo.
0: Al tat de Rafael Nadal è oriunds de Savognin.
2: Na.
3: Correct.
0: Na. Cusrin de Serra.
3: Sei zanca.
0: Na. Era il nuoto, qua è tutto inventato. Rafael Nadal del Reminenza Buschewus per secondo tennis. Vesots anniversari de Courantons.
2: Ah.
0: Cumperius cau enies giuc. La loce lezza funziona tip top, bo, Sergio?
3: Nov pretensions facias da quellas nov datiglia. Ein, dos, treis, quater, cinc, seis. Seis correctas, 60 francs a favor de la Union. Gratulazions, Jan Fadrik, Campanetti.
2: Grazie a te.
0: Ascia che fosse stato in prima ronda originale, vesco un giro di far passare la prossima ronda, che fosse esatto stato tanto sconosven e normale, ma in scelta che è proprio girtiao. Si sonta bons, si sonta francs, si sbons fosque per il club dell'Occia dell'Engiadina. Avonkenus Marenus on a Navon, Jan Federico Carpanetti, sin la fiasta grigiuna glerunesa, che è stata un po' come le pretensioni del giug della demon. Das Leino ist auch nicht die Musik, zwar in Gewisch der Wuss. Checken Sie uns das Jesser?
2: Hi, Gewisch ist ein Tag der Rümligeng, in der ich meine Familie feiere Musik. Ich gehe für so ein Tag ab in die Lehre, die Simon hat geschrieben zu essen.
0: Lutet Leino ist fett, wo ich denke, alle Kanzun, der Rümligeng, kun ab in die Lehre.

0: Al Giavisch de musica de Nies, candidat del Kikrisis special del Cercladur, Jon Fedri Carpanetti. Ab in l'er de la Rümli Gang nu ca è la feia de Jon Fedri Carpanetti fa parte, da è scritta la canzone, ve?
1: Na, scritta non a lei, la scritta Simon.
0: Simon ha scritto la, della è parte. C'è instrumento su nella?
1: Ah, ma sono il Gion ed ero l'Argelin Svizzer.
0: Ok, poi in una famiglia con differenze interesse e talenti, als Carpanettis. Sis Bons, vai su sgudignau, avon che van in favor alla Union de Loccia dell'Engiadina, in nostra ronda del Kikrisi Special. In stadia proprio di per vostra Union venite dec interessant. Un, la fiesta de Loccia Grigione Glarunese, quella a Liuc, als 13 de Cercladura, als 14 a Schuol, e la regione de Motta Naluns, poi con una tot speciale culisse, sim varga 2.100 metri sur mar. Diege è una premiere, Jon Fedri Carpanetti. C'è montata a qua per vus che quella fiesta a Un Liuc e l'Engiadina?
1: C'è montata, scusa.
0: C'è significa quei che la fiesta Un Liuc e l'Engiadina Bassa?
1: Ma non va un gran piacere che non vanno a essere blani in Engiadina Bassa, non vanno in turno in 101 di 17 anni nell'Andrevia. E fino a vanno in 2 le 101 in Engiadina 8 e ossa. E ora va un gran gusto che non va a poter parlare trasse, che non va a essere qua per scuola.
0: C'è ora il prossimo diesel programma, si è un biato preparato?
1: Sì, ora qui Stefano va su il resume e di una parte delle tribune. E da venda lunedì è allora tutto Stefano che si mette su. C'è non sono loro pronti per sonda.
0: C'è la più grande sfida di organizzare c'è una fiesta di Loccia?
1: Ma, cosa ci dice naturale che su, è un po' già una sfida di mandare su il resume tutto, ma... Also, l'ora è una naturale fiche dipendenza, qua è già un punto in una sfida che... Ci potesse naturale ernaiversi in quella altezza, ma da qua noi a un'ora, perché se non va un po' sta bella ora, e adesso per svasti ci viene buon. Eh?
0: In plan alternativo adesso, lo bosci fosse fece l'altra ora?
1: Ma in plan alternativo, cioè, non va in svasti in una data moda da riserva, ma quella più facile se non dà giusto proprio in mezzo metter knife sì allora abbiamo già fatto la festa no?
0: Voi se suppone che stai già una biara fiesta di luce vedi ne gado un bravo forse se vuoi sconto se tutto ni in massa
1: ma also d'un bravo non è tutto ma quelle dire circa in media dovrei essere feste l'anno e quelle spi 25 anni su se c'è in perfetto sono stato.
0: Also in deutsche Masse. Dati per voi, per quelle feste, c'è il momento che voi siete qui in Michigan al PB?
1: Ma, passo, una delle belle è per me semplicemente Michigan al Certic, o era in Sant'Antonio, della culissa non è proprio in montagna, e per cui mi allegra, se sono effici sui nostri, se sono un bel ore, si dà quel bombastis.
0: Adatti c'è un momento, forse alla fine, quindi vi dovrà osservare mezzo la luce, non c'è proprio un momento che voi siete qui in una fiesta per me mi c'è al PB, dove sei?
1: Ma... Al più piacere, noi, se una di queste giovani, o se vengono a fare il primo kranz, quasi di una ficcia emozionale, e ci spai ora per il lavoro che ce l'ha fatto in fine là, e vengono a fare la prima ad del kranz, quasi mi c'è a ficcia, un bel momento. Il impostu a questa e conosce questo salto da piccin su.
0: Ne clar, ne.
1: E na questa visegnir grants e ossa sono pros activi e vengono da far la prima ad in crans, quei son bes moment.
0: Che sa accompagnau sin quei viadi. Forse per fini, de cado essens ose di spet vini alla fiasta grigione glarunese de Lucia a scuol.
1: Also, il melder svegna col tren, non va in anche se si salviglie.
0: Da co kins due svegni, buco, per sti sei, da co. C'è già svuse il motiv kins sto venire marà.
1: Ah, al motiv, ma, also, semplicemente de nire ne ha da vera, e us è destruz, impus tutto gli indigenti per essere fermi, ci vengono a vera, e non va in una colissa da narisciam, e bes gangs non va in fitch un buon felt con seis eitgenoss, usco ci dice, col trans federal, also i desire acci attractiv.
0: Un grazie fech, Jan Federica Prenetti per da quale investa ed è per da conusel che crisis. Lui vige ben gertia per quella fiasta a se capesce che nus termetin lu antir avus als bons a tenin als polis che fechi bia Laura.
1: Hai, grazie fech.
0: Grazie fech. Adia.
1: Bel dia, revai.
0: Vidi, adia.
2: Presentata Folk, vostra potia dal Vich in la Region.
0: A partoci che vuol essere la partita, ternus e la reiz in rtr.ch, dati de gudinia biets, se participa per quel se veis tocken de monde miezdi, a se vus veis bo essere la partita, ai nostra pagina, insomma, schock e in a buona adressa rtr, e mette nominata men live della fiesta del Loccia Grigione Glarunese, als 13 a 14 de Zirkladur.
3: Kopf ist voll.

0: las novitats dal RTR.
1: Actualmente vignes l'iniziativa Nagina Svizzera da 10 milions refusada, quai muss la seconda ricerca da GFS Berna. Actualmente las imprese pitchnas e mesaunas in Svizzera pli pessimistiches che durant la pandemia da corona, quai muss in ricerca dalla NZZ. E Laura Lavantmesi poi an Plover, il sventermesi dati l'ura sclerides. 14 grazie a Samorezzen e 20 grazie a Quira. Dieles oggi, meu nome Urs Müller, PNG. Se la Svizzera avesse votato alla fine di maggio, avesse l'iniziativa Nadi in Svizzera da 10 milioni facci naufragi. Tra il referendum contro le smidades del servizio civile fissi d'entanto vigni strecci. Quai muss il secondo barometro da votazione che l'Institut GFS Berna ha fatto per incumbenza della SRG SSR.
2: Comprelliau con la prima ricerca, la fine avril, ai tir omis due sufficientes da un moviment. Tir la votazione davanti il servizio civile an ils aderents piars vusch. E un sostegnen 48% las regles pli severes per personas che volen midada l'armada e il servizio civile. Gli avril eran quai un 52%. Ils adversaris an se viu mobilisar e noden usse 46%, 6 punts procentuals de pli. Se migliorata la situazione per l'iniziativa na ad una Svizzera da 10 milions. Era che an ils adversaris se viu gudignar terren. Verton che las forzas eren gli avril con mince mai 47% e un equilibrades, volen osa 52% di na all'iniziativa.

0: Iniziativa della PPS. Il sustegn ai se reduzius sine un 41%. Adrian Camartin, redazione Casa Federala.
1: Faci parte della ricerca an 19.400 persone. La quota da sbaglia ter plus minus 2,8 punti percentuals. In vista alla situazione politica mondiale in las entreprises business e mesaune svizzeres pli pessimistiches che durante la pandemia da corona. Qua è mossa in ricerca che la NCZ face insieme con la scuola auto specializzata Kaleidos. Attualmente nod il barometro da KMU annual sin il stan il pli bast pi l'entrata dalla ricerca il 2021 pia a mezz la pandemia. De letz tempo al barometro nu dater minus 4,1 punts. Us no delter minus 7,3 punts. Surtut la facente con l'exterior sei in una sfida. Tranter auter per via della politica de commerzi dal Stati Uniti. Speranza fecen dentant les novas tecnologies. Fac parte della ricerca an redund 500 persones de cater de KMUs Schweizers. In Svizzera vengono vendite bevrondes energetiches che contengono da pli caffeine che qualche lubi. Quai muss in a prova de controlla da SRF Investigativ e dell'Emission Kassensturz. En il focus sein stades Boutiers online e Boutiers che vendien rauba d'import. Dieste, wenche sed bevrondes de stades en labor, contenieven per part marcante main de plikils 160 mg caffein che en lubitz per mezz liter. Certs bei eis lubeschen de pli caffein en bevrondes energetiches che la Svizzera. La via dell'Axen tranter Flüelen e Sissikon e da Nova Main venida serrada tras il sistema d'allarme automatic. La via ven bloccata se sensurs registration in a bova in a crudada da crappa. Da wartlas dimensions na possia lang farne gines indicazions, a dic la polizia cantonale Duri en vers la gentura de novitats Kisten STA. Già la domenica la via da transit l'Aidels 400 venida serrada per via da crudata da crappa. A Ginevra han redund 900 employats del Servet Public de Nova Main demonstra contra las mesires de sparen planisades del Centun, quai a comunicia la polizia, clamals protests an els sindicats. Il Centun Ginevra vul, tranter auter, bloccar la compensazione de ceregia e becce adattar las categorias de paia ils proximis ons. Il sindicats discuoren d'ina perdite de paia de redund 5%. E dante la guerra in l'Iran, l'armata del Stati Uniti ha tenuto le indicazioni di attaccare una petroliera con una racchetta. Il bastimento è stato vite da è probabilmente in prova ad entrare in il porto dell'insula Kharg, uscire l'armata americana. Plirs 100 km in il sito, in la via da Hormuz, è da plirs esplosioni dell'insula Keshem. Qua rapporta media siranaises. L'armada americana sil suenter comunicà che la aia setta giù racchettes e drone siranaises. L'Iran aia non ad main de nova main attaccia il stadis al golf. Quai corrisponde rapports al Kuwait e dal Bahrain davart attacce sor dall'aria. Tranter il stadis inizia l'Iran valen se setz in a pausa da combat. Tentant renfacen ome duas varz in a lauter da violar questa pausa.
2: La meteo.
1: L'avant mesi è anche grigio e bletch, il suenter mesi è per gronda parzicci di dacci clerides. En il sito è lentir didet sulle gif. La temperatura maximale è tra 14 gradi in legge di nota, 19 gradi in surselva e 20 gradi in la regione da Quera.
3: Qua è in stades les novitats.
4: Ulteriores informazioni chattai sin rtr.ch.
5: Las odia sis, sin undas romanches, die studiu calas novitats, para che vegn vendiu per part energy drinks, can perfin memia bia coffein. Lust und epi bedenter qualcau. In bien caffè adel disa e anchoiver in bien divisue a vus ni. Bien energy drink, schwus buis, pi bedien de letz per venis in tures. Am mikrofon Anna-Selina Quinter, in a biala mesiamna.
3: Damau, alla Saira.

0: Cova e oz cum vus, veis bien, buona luna, ni druveis on ans tje per calezze arrivi ter vus, lu gide tje forse quecau.
1: RTL Mia canzun preferida
2: Es sumen in der Häusler, stumme Schampf, der du sie feint, e mia canzun predilette es gute Laune, quella naturell meint, già vujo se per mia fil Nils, cioè quella chatel el fitch bella, Ed un saluto a tutti, la mia famiglia e già vi un bel dì e belle vacanze.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisciai musica live in l'emissione u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tantalas indes e las dodes.

0: Gaia cun Bossa Nostra. Ad oggi vieno si inviati vi sur mar, ma in la California, in quella rubrica.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: A per quei menus in vos vegnons, lu a innumnadam in quella canzone che nos tutlen oz cumperida. In una canzone che celebrescia la musica del rock and roll, tocan tal glam rock, a scei vegn presentau, per esempio, el video tra quella canzone pliras iconas Elvis Presley, als Beatles, David Bowie, Prince, ni è Nirvana. E in una canzone di album Stadium Acadium, che ha procurato che la band ha guadagnato 1 Grammys, ed è stato il primo album sin plaz in per la band, als Red Hot Chili Peppers. Ad oggi è la canzone Danny California, inofficial vale quella sco in finizione di una trilogia la persona fictiva Danny letzte vi nominademen on vonen duas autors canzons duas autors grands hits della band nominademen Californication del 1999 a By the Way del 2002 ecco cau aila quella del 2006 Danny California.

0: Alinas ex kun That's What I Want, dus dati novitats kun Urs Müller.
1: Se la Svizzera avesse votato alla fine di maggio, avesse l'iniziativa nata in Svizzera da 10 milioni di facce naufragi. Tra il referendum contro la smidata del servizio civile avesse da una situazione da pat. Quale muss il secondo barometro da votazione che l'Institut GFS Berna faccia per incumbenza della SRG-SSR. In vista della situazione politica mondiale, le imprese spicciano e mesaune svizzere più pessimistiche che durante la pandemia da corona, quai muss in una ricerca della Gazzetta NZZ. Soprattutto la faccenda con l'exterior sa una sfida, tra l'altro per via della politica del commercio dal Stati Uniti. E malgrado la pausa del combatto escalesce la situazione tra l'Iran e gli Stati Uniti da Nova Main, qual sa una taccia investimenti iranais. Sino a quai ai l'Iran seta racchette e drones in direzione dal Stadis dal Golf, quai rapporten plires medias.
0: La meteo. Ai va mes di aisi un semiont, scoiera ir, grisch, a blech. Al centro mes di dati luna midada di vemper grande part scec, ad un pau pibi. El sit aisi per fini entir di dec sulle jif, la temperatura maximale dentro 14 graz e l'engi din alta, genif graz e la Surselva, a 20 graz e la region de Quera. De maunis lu e per part sulle jif, al centro mes di se forma nebles bis spesses, no del vest, alla sera ancevi a plover. Quera, dati de maun Antoine 23 graz.
2: RTL, informativ e divertent.
0: Una bella mese amna.

cura che sport, tradizione natira sin scontran d'ina festa tradizionale, l'ora aliau la festa grischum glaronaise da Loggia. Questa giada è nel scons da scuol simultan alunz. Su andai la festa dal stredis da Zercladur via il livestream da RTR o visitai nus a nostan aliau. Pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

La Lady Gaga con The Death Dance. Actualmein vegn giugau a Paris al French Open. French Open, sains strusch Patricia Wittlunder ni menziona senza e X insenua VL el ciao. Rafael Nadal, Courantons, Astiel Festiva Oz, a kurt avonque anniversari a ina documentazion cumperida ca muessa Rafael Nadal en pau orde din autra perspectiva. Ja ina documentazion de Netflix en quattro parts, a quella vegn propi a schide tira Rafael Nadal sco pi probabel o mai ina documentazion avon. El a propi se se vir recuintau ina massa i va entsetz per tot quel cla investau per vini insomma pro profi, vini quai profi quel era ave quel success. Per exempel per ses tics, gen forse in conoscenza di ni lauter quei streppel, la vestia dira, ni e stuiccen talas buteies. Per quels se turpia vel en se setz, ad ina schiz un setz. Adanton mai se viu cala de fa quels e se la ampruau, sco druvau quei empau per vini en si un mon, per se ve da en dreig tennis, ni iva e fic en quella documentazione per se malzogna de quella che è Pauxanal Müller-Weiss Syndrom, quei in a blessura cronica del pai che figeva brutal male del per part stuevel per quei per fin scha dumenta siu pai per insomma se veda in match provedels biars medicaments del mal che la lu è priu al per fin giu problems per part con se beia tot quai causas quel requinte in quella documentazion. Muesse quel era in sportist che propi adine ius als de surels confins resta e indels grons nums. El mond de tennis, el reig del Sablun, el reig del French Open, Rafael Nadal, que festivesse oz, siu curontavel anniversari.

ti letto dal 2026 vien in court viadi na vos indigens el 2015 cun Renegades dals X Ambassadors. Aden 6 minutos dati lu novitats.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Centun Grischun investeix a quest'on passa 33 milions francs per il guauta protezion. E la via dell'Axen è puspe dada libera per il traffic, qua es ventri in allarm da bova. Qua in dus els temas ozza les nov. Al microfono Urs Müller. Bienvenue. Il Centun Grischun investeix a quest'on passa 33 milions francs per la cira e l'economia dal Guaut. La Regenza Grischun ha approvato un progetto con plirs programmi regionali che in Venezia elaborati insieme con il sredunt 200 proprietari di Guaut privati e pubblici. Tra il progetto che contiene la cira da redund 3.500 hectare sguaut, vai per il sguaut da protezione, la biodiversità e l'economia dal Guaut. Als proprietaris de Guaut alla Regenza garantibur main 28 milions francs contributions cantonales. Il Centun Grischun fa vin avant con la realizzazione della strategia d'energia 2050. So entri in analisi dettagliate dal potenziale, mette l'uffizi de costruzione bassa a disposizione surfaces adattades vid infrastrutture stradales cantonales per proiects da terz, con sond vid a mirste sustegn. Quai sind surfaces che l'uffizi na drova bec per agens implants fotovoltaics. Oz comenza in a procedura d'annunzia per quest intent. La via dell'Axen tranter Flüelen e Sissikon è puspe aperta per il traffic, quai suenter che è stata serata durante la notte. La via da transita leidels 401 è venita serata tras il sistema d'allarme automatic, quai ha comunicato la polizia cantonale Duri. La via dell'Axen viene bloccata se i sensori si registrescono in una bova o in una crudata de crappa. Sentre che la Russia ha razionato il carburante in la peninsula della Krim, da conoscere gli abitanti della regione occupata Luhansk, mobili comprare maximalmente 20 litri per implenire il tank. La domanda di benzina è aumentata e le riserve sono in

0: Charsas, a argumentar l'agentura de navitats statale a TASS. Bitchmo en l'Ucraina, ma bain eren las regiuns russas da Belgorod e da Kursk, aien las autoritats razional carburant, qua rapporta medias independentes. Dapi mai s'attaccia l'Ucraina l'infrastruttura di ali russa per disturbare il provvediment da carburant.
1: La meteo.
0: L'avant mesia esi anche gris e bletsch, il svent mesia esi per gronda part sicci ridatsch clerides. In la sita esi lentir dide sulle lif. La temperatura maximale è 14 gradi in legna di nota, 19 gradi in surselva e 20 gradi in la regione de Cuira.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Vagau las navcas in nostras ondas. Les proximes minutes vinison vina von accompagnai de Danas Lina Quinter o anche lu temps de Surda ca ol microfon. Nus vain da ton un impunct che specie sil program Surda, nossa cupina dat RTR. Qua vigna nus en curt, gli vis Lina Biala Mesiamna.
3: RTR, dalla damaun alla saira.

0: No, mi la renn cun Stranger. Treis donas venus oz sin nosse jeste de persunas scan servenu gratulazionscau via radio. La Rita De Monti de Sameden festivesche oz 49 ons. La Rita Meissende Zignau a oz 67 ons. Duas gratulazions venus servenu peioche ontavel de Bernadette Vincenz de Sagogne. Cordiala gratulazion a vus treis totot bien pel niev on de veta a schei vusen conoscisen stica oz anniversari lu.
1: La cupina presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con aua minerala bognengiadina.ch.
0: Gelus vesus os efa in plage adina persona cun telefona a 0800 20 20 30 0800 20 20 30. Per suda a ceci insieme con mai la cupina de DTR, che quai vienus su enter patent Oxner con Fischer.

0: quei Fischer de Patent Oxner a din telefon, vai nus servegniu de Verin, de Julia Caminada, che vuol gratulare a ci sigli anniversari e regalare come insieme la cupina a ci, figlia nus oz in una sorpresa.
1: Gebein, ca Julia Caminada, io l'estia vigia a mia sora, Turte Giuseppe, tocma bien, alla oz a sciotz complanissiu se tonta novaval onda na scienza, a io vigia della Biaclec, a tot bien, ad esta scievina von scola. Ai.
0: Ella intec pilonc ne ven, ne ve, ella è bu, ella va l'unezia?
1: Ella sta giù Horn, il canton Turgau, aber nus se vas ein boschi bia, aber contact col telefon va nus un bia. La telefonesch un bia, ad esci va nus schon an il contact.
0: Sche che vu su diese dine puspei.
1: Je beina.
0: Via radio, fac attent de tet lade centaina della ni. Jais lupitat.
1: Tottanina vegnela lu schon naia, va di nu, aber tottanina sche la pedo, sche tottanina vegnela schon sin qualite de mettere in il radio Ramon, da è schon u di pliras gades causes de si cantuern.
0: Je. A sche che forse che le vedete la grat.
1: Pusai, val, cio è di nu sorpresa, la scadiola.
0: Culezza arriva. A lezza fa lu e micicas entic in de men la patria speranza.
1: Exact.
0: Alla sora.
1: Las bunas petas che nen alla luson lau las biadias che giden lu migia.
0: De. Dati on in a fiastots? Se weiss si
1: c'è? Sia famiglia ven schon speras vi dina biadia ai conditra alets veni nicolas petas. Che baina.
0: Ah, jetzt alla super.
1: Gelle, als ich ja flosch. In einer Familie, in der Kaffee, die Bunas Petas, war ja auch a quei, quei Gaudin schon flosch.
0: Gelle, also, Luenz, gut in jau.
1: Gelle, beina.
0: Super. Gelle, Luther, muss ich das Budget lassen, Kupinen. Grazie, Fetsch, per Telefon, Dona Julia Caminada. Die Wiesel, auch in Fetsch, bei dir, wo es
1: erwähnt. Grazie, Fetsch, Samalion.
0: Adia.
1: Adia.
2: La Cupina. Presentato il Bogna in Giardina a scuola. Il bogn con agua minerale. Bogn engiadina.ch

0: Al etschiven kun Sapphire veniu George Vergau las nov. A minch mai ku insoven visetes gau al studio Lusains ose temps. De prender cum jau temps de di. Sergio Guetsch, turnaus an vos per lus prender per vus minch moment al microfon. A quai kun cei temas, cei specia.
1: Sa cei trantarotar in sa cei cite a ster gugent culinarica. Te passantes joer fece gugenta degna taimpa in cucina e oz manizza d'emprendere a conoscer Mark Lechmann, Kelza Trun, conoscen el fece probabel Mark Lechmann e Carcisea Trun o face la scuola da hotelleria a Passuc o pitard l'uvro in differents hotels e fa ossa in po in sa ce oter El magna num nada mancia nel restaurant da montagna sur Crianz agli pedi il Pilatus e Mark Lechmann racinta da quella midada del hotel antil Marcea veterina ustareia da montagna intan la idilla della natera ozza terna usa siva las dice el tradescia er alo anc si el maglia pigugent pizza u pasta.
0: Ti Sergio?
1: Tots dus. Also pizza va degna, pasta va degna.
0: Grève de decider. C'è dat sugar?
1: E era anche avant la sendes da nostra serie nov, senrtr.ch, Rezepts da Stat. Datili un tip per una salata da Stat proponia da nostro collaboratore Jan Spescia. Oz era in nostro programma da radio.
0: Poi in massa culinarica oz che suende cau. Elles proximes ures, se vos es interess, bi se vos restais vid Londer e nossa compagnia e vine von cau per mai temps de prender cum ea per oz, torna lo puspei de maun mervei per vos. Mio nom, Anna Selina Quinter, Scodina, prendi Pacific.

il è la snowa mesa. En saleita nostra nazionale da Balapea, San Diego, California. Allora è anche mezzanotte, Nirona, zandisare un po', va ad un altro ritmo. Minus 9 ore, la differenza da tempo California-Svizzera. Per venire avanti una bella mesenda, RTR, al microfono Sergio Guecci, allegra.

Nossa programma da musica Fegnons 70, Donna Summer Hot Stuff. Musica indigena era da Keston Nicholas. La mesenda tunga usceia per la musica procura RTR. Bellisches venavanta nossa compagnia.

0: Il è in carta la sdish che ischas d'anturn.
1: Che ciausas! Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: E se avete a provare da guadagnare una buona 50 francs a ingivinare la ciosa con la jade da 3 ciavazzins, che pudes che il esser?
2: La ciosa da se girtat. La ciosa va bene in una direzione. La ciosa vende tempo a tempo mi dà da or.
0: 0800 25 25 30, ci ho una buona idea. RTR Ceciosas.
3: Sì, ben di che ho Jacken Steger da Nis.
0: Bude Jacken, c'è Cercianza.
3: Io dico la mina da din risplì da tinta.
0: La mina da den risplei da tenta, la ciosa dat siertat, la ciosa vo angala nena direzion, la ciosa vigna da taimp a taimp mi da da or, la mina da den risplei da tenta, pudes esser edent tant bec la ciosa ci cercianni.
3: Quais cambian, invidia...
0: Gugent otras propostas, bella mesem da Jacken Steger. Con quella proposta è la lanciata la ronda da G da quella mesemda 0800 25 25 30, ci vezzas ulteriori idee. La ciosa dat siertat, la ciosa vo anche la nena direzione, la ciosa vin da time a time mi dada or. C'è pudes esser la ciosa ci cercagne con la dreccia soluzione datigli da gudanier bons en la valetta da 50 francs. Ci les erank pruarots. La ciosa dat siertat, la ciosa vo angala nena direzion, la ciosa vinda taimp a taimp mi dada ur. E si bec ots, pruainza dumang, puspa è in ulteriora runda da gi.
1: Ci ciausas! Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: Domani Samez Ampruarda guadagnare bons en la valetta da 60 francs. Ampurmes e Ampurmes, Donna Summer, Hot Stuff.

Il ha anche dato una ulteriore proposta per le cecciosas da dots la visciadeira. E nia proponia è ir bec la ciosa ci cercagno. Se io avessi domani puspe la chance da angivinar la ciosa e guadagnir bons per 60 francs.

0: las novitats da RTR.
1: Il Cantun Grischun investesce quest'anno passa 33 milioni francs per il guad de protezione. Ed il Parlament ne viene avanti bec per in co finanziar la tredijavla renta della AVS. Qua in dusels tema sozzeles dias. Al microfono Urs Müller, BNG. Il Cantun Grischun investesce quest'anno passa 33 milioni francs per la cira e l'economia del Guaut. La Regenza Grischun ha approvato un progetto complirs programmi regionali che in Vinizia lavorati insieme con il sredont 200 proprietari di Guaut privati e pubblici. Tra il progetto che contiene la cira da redond 3.500 hectare sguaut, vai per il sguaut di protezione, la biodiversità e l'economia del Guaut. Als proprietari de Guaut alla Regenza garantibono mai 28 milioni francs contribuzions cantunales. Il Cantun Grischun fa in avanti con la realizzazione della strategia d'energia 2050. So entra in analisi dettagliata dal potenziale, mette l'uffizio da costruzione bassa a disposizione surfaccia adattate, vide infrastrutture stradali cantunali, quai per progetti da terzi, consunt vide mirste sostegno. Quai sin surfaccia che l'uffizio ne trova bec per agens in plans fotovoltaics. Ot comienza in una procedura d'annunzia per questo intento. Il Parlamento federale ne viene avanti bec per in davart la finanziazione della tredijavla renta della AVS. Il Cussel nazionale vuol viene avanti finanziare quella completamente con aumentare la taglia sin la plivalur. Concret vuol el aumentare la taglia sin la plivalur per 0,5 punti percentuali e quai temporarmein fin il 2033. La decisione sta da Pizza Cup con 99 contro 97 vus. Sco proxim va la faccenda a Navos en il Cussel dels Cantuns. Ed anche in una novità della NHL, il Vegas Golden Knights ha guadagnato la prima partita dal finale dei playoffs della Coppa Stanley. Vegas ha guadagnato Ardifer contro il Carolina Hurricanes con 5-4 e mai non con quai in la serie The Best of Seven con inna nulla. Il gol decisivo è crudato 3 minuti avanti la fine della partita. Il goalie svizzer da Vegas, Akira Schmidt, na finus bic pudi giugare als playoffs ed a stu starts in il bank da riserva.
0: La meteo.
1: L'avant mesiesi anche grigio e bletch, il suente mesiesi per gronda part sicci di dac clarides, en il si desi lentir di dezzo.

0: La Glif. La temperatura maximala è trant 14 gradi in Lengia di Nota, 19 gradi in Surselva e 20 gradi in la regione d'Aquera.
1: Quai en stades las novitats.
2: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: En saleita vos autres en cuginia, la mesenda e gioia nos de culinaric. Iniz ozza d'emprender a conoscer Marc Lechmann. Elo midodi il hotel vetrena ustareia da montagna.
4: El hotel va giù en onzena donzo, cip gravatas, se con camisalva, senza exceptions, minchia di. Adossa vau schon de dibu più giù in cip.
3: El magna ant il fratain per na ustareia da montagna sur Crienz. Marc Lechmann sentiz pitart puspe agli microfone Sergio Guetsch. Bella mesemda.

0: Se in un ristorante da montagna andrò forse per l'altra musica ci Luis Fonsi il alas dice den cart
1: RTR Nostra cucina
0: Scuoglia da La Ceriglia, post da direttore da dus hotels antil Marcea e surpigliere in ristorante da montagna precis quegli o fac Marc Lechmann si va ons scu direttore del Renaissance Lucerne Hotel e de Hotel Lucerne Autograph Collection tots dus hotels antil Marcea da Lucerna o Marc Lechmann surpiglia il ristorante da montagna Dorschnai al pè del Pilatus. Iva amvidò il gastronom Carcisè a Trun per l'intervista e domandò ad el scucigliastò per el damidar del hotel vet il restaurant da Montagna.
2: Buona domanda, io son stau lundi in Grand Pass per vedere chi è in teg in auter ambient ad auter cosa di l'intera situazione è un po' differente ni les A bomo jetz e ose son des ursesets, a von erio centausen, jetz janem stau lendi el Grand Pass. Sas bo lendi la midada geografica, mo bain la situazion scotale, de bo pli esser centausen, bo pli vien paga a fixa mensile, mo bain eba de des ursesets, da stue, ad bo stue, da stia organisato.
0: Schue che il zado?
2: O piuttosto in te in una casualità l'indì avevo deciso entro buon numero in 10 anni 9 anni e mezzo di farci c'è altro ed era in te che vede marantone aber bo aktiv aber ma vel bialo spero so se gli è poi in un velo ad conoscevo l'entra scuoi e quello straia ed in negata io in vergau novembre eri de malaura che sono estas la bevo in caffè ad era a hosp per sul allo trascoi sono intervenius el discurs con quel che manava de jetz dem sei a letz veva pitosch che trigeva de calassi a pisenter vai un tic studiau sur londer mo per me mez a pisono ogni negata lo stau si e vu dun de men con el intic pi concret a pisenter a quello anno mein se concret disau sulle sfiasche di Nadal all'unanciata genè venzelo alla messa di CD da fa coi definitiv si capisce è un stiu vendemen coi con la famiglia ni di quel proiect se di importante che inzi va di è al sostegno della famiglia
0: manar in restaurant da montagna e che gli inzi ci ci levas sono degna far
2: per dire la verità era un po' di spet qui era giovens era coi ce come mai e come mai stau in tema ni so io tracel io trovavo co in peronz esperienze to che son stau promse ma dir per quel pass
0: c'è la più grande differenza da louvrar tranter in hotel ed in ristorante da montagna
2: soprattutto le lavoro ni se le lavoro in grand hotel con in massa employau lo se sai che mi china se le lavoro fixa a valulo piuttosto del profond, ni? E dene se in pin menage sco che nu sesse, ne se se capesce bia pi pauca iaut, alle lavur sco tale che ins fa e bia pi vasta. A quei anno me ne quei che fa mi il gran plige.
0: Marc Lechmann è il nostro protagonista della cucina perché il mese mince mai la mesemda alla sedice d'encarta in tigli radio per concludere che la prima parte. Marc Lechmann, capun zu rösti?
2: Gut, dipende, chi che faz capunz? Au es capunz de la tata, le zin schon top.
0: Liongia da barsar u servola?
2: Liongia da barsar.
0: Pizza u pasta?
2: Pasta.
0: Sopa u salata?
2: Jum vien sopa la stat salata.
0: Turta u glasse?
2: Buon inni lauter, scha lu schon pitos turta.
0: Gervosa u vegn?
2: Qua dipende dalla temperatura. In di te calira, più bugiani in gervosa, in sera come daiv la bugiani in glas vin.
0: Caffè o espresso?
2: Espresso, definitiv.
0: Adei, Marc Lechmann, ci andava a venda a Castone Nof, ma nader di il ristorante da Montagna d'Orschnai sur Crienz, tant per lanciar che la serie, entro la prossima episoda, voglia trante rotter per la domanda, c'è un momento tipico da dende, entro il ristorante da Montagna, Nossa cugina, mesem da proxima puspe, antil nos program da radio, uban ir adegna i curacilets online, rtr.ch. Nossa cugina.

0: Il Gelender.
1: Presentada alla festa Grischungla Runaisa da Luccia, il 13 e 14 da Zercladur a Motten a Lunz.
2: Da lunga date idea per insaccida vosotros era plazza da tribuna per quella festa da Luccia. Avant anche in tip per questa sera a Sagogne. Teater, la Union da Teater Sagogne in Sanesha Pilsis vanciava il giubileum in toc ora in til liber il è una commedia sur Silvana screccia da Manfred Farragut elfo il regist regia in Sciac di Contin Tello il west da Coira è una sia residenza a Sagogne ben spert vigne celebrò allo in Usit Pagaun il west les scomandar el o bagnen idea scufar che egli per ci sis plan garteggia dovril dantant in asen scucci von avant nizza saversi giazza teater avant mincia produzion porge la union da teater Sagogne in aperitif in grazia ficcia als spectatores e spectatores piglia giubileum da Van Jones teater questa sera a Sagogne alas 8:30.
0: Il Gelender.
1: Presentata alla festa Grischungla Runaisa da Luccia, il 13 e 14 da Zercladur a Motten a Lunz.

Festa da Locha Grischun Glarunesa della Findemda dils Tredes e Chitordes da Zercladour dat il er Ozank Platz da Tribuna per la Sonda sci vessas Sruania Gugent Kelz Tickets l'amprema William Prem ci telefonesce ant il studio Survigne Kelz Tickets 0800 25 25 30 la numera da telefon per esser live dalla partita sen Tribuna per vurdar la Festa da Locha Grischun Glarunesa sonda ils Tredes da Zercladour a Schuol in Zaci Poschon Oz Zalegrar 0800 25 25 30.

Locha sotto Cila Verde, senna 2150 meters sur mar, la festa grigiungla runesa dalla findemda dils 13 chitordes da Zarcladour a Schuol. Susi Spescia può s'allegrar da tickets per la tribuna. Giavejan Chanossa Blair, plageir, bung divertiment, RTR e meta dil reminent life. Quella festa da Locha sen la motana lunz. Il tredes da Zarcladour.

0: Bella c'è la nostra compagnia, la mesenda in carta, la senda, fresh, creativ, variant, collaboratori e collaboratori da RTR Tradition, loro recept da stat preferias, sei anche gli salates, drinks, ni cremas da freccia, ins gost la stat, einten mincia recept. Jan Specia da nostra redazione da social media les er presentare in recept.
1: Bingi Sergio.
0: Jan, c'è a tis recept da stat?
1: Meu recept da stat è in una salata de lentiglias, a cui ideal si è caul. Per cui la leva, frescia, li faccio cozzutini in ventre plein. Quella salata va sempre a dina.
0: A che gli attunga già son grandiose scu gostil?
1: Bien. Boh. Quello è un greve da declarare. Also, in sede c'è quel gusto tot. Also, le lentiglie sono un po' la sostanza delle verdure e la combinazione con la sosa fa effetti leve fresche.
0: A perché preferisci giusto quel recept?
1: Io credo che è un semplice, pratico recept. Io sai, preparare l'ho davon, prendere con me la lavoro, ne esce un inviare, sempre non prendere con. E c'è cosa dati in sentimento che non si mai lusano da evel. Se c'è chi è un mire lo buono, non c'è chi mai.
0: Da venda cura è che la salata de lentiglia si è davantata a tis go-to recept.
1: Oh, in se sezzi per di pila stata vergata. Io avevo granua da fa, avevo questo in Instagram. Io ho la motivazione di cucinare qua. Io sono stato in cucinare, ma io ho da pilu cucinare. E c'è me, di non puspella stata. Bien Sergio, ti sei in della cucina, bo? E c'è un faglio in salata.
0: Faccio anche mai, sto a dire che non la salata da lentiglia si dantante di buffet da vacanze anti il hotel durante le vacanze da stat alla mar. Grazie a Fitch, Jan, per tis recept da stat la salata da lentiglia. Si lascia ser pruare ne da quel recept da stat proponia da Jan Specia. Il recept catezza se nella nostra pagina da internet recept da stat. Enof sen rtr.ch.

0: Tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant.
1: Anna, 8 minuti sei la sendas, time per letteratura in til radio.
2: RTR Impuls.
1: Stem da cuna Gianna Duschletta, ella racchinta da si sviadi in Georgia. Oz in Impuls davart la bella contrada.
3: Nai flamma balancescia sin ramma stiglia. Ferma vuonda per la bija, memma debla per nos movimenti. Un stumpalin e la naif croda su mia cepuccia. Il stizis de dir sun sparias, una nova cuvierta da naif frascia somissa sura vila contrigia. Il ciel blof giova zu per, intent ciel cerc es il mond be alf e nair. Siluettas nairas da ramma e boscia cuviertas con un zindel alf, frusciers nairs, muots alfs, crappa naira, nüvlas alvas. Per un batter d'ögl es muosa der ciel ciel, blof da vos ciera alva, flatschs der gianti laier, la contregia resta naire d'alva. Da vent me un arc San Martin da giacas coloridas, giacas melnas, oranges, verdes e bujas, bujas violettas, cocnas, blovas. Un sguardo in vi e der ciò es tot be alfenair. Tu decides in o ce guardas, tu decides ce ce vezzas.
1: Il impuls degli avviati da Gianna Duschletta era per parlare al scu podcast rtr.ch.
2: Impuls.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Parlament ne viene avanti bec per ina co finanziar la tredijavla rente dell'AVS. Per ina el tentando in connex con il scomon da fieus artificials. E la regenza americana augmenta il squitch in connex con la dispit da commerzi. Co è indus il tema sozzales indisch. Al microfono Urs Müller. BNG. Il Parlament federale ne viene avanti bec per ina davart la finanziazione della tredijavla rente dell'AVS. Il Cussel nazionale vuol viene avanti finanziare quella completa main con aumentare la taglia sin la pli valur. Concret vuol el aumentare la taglia sin la pli valur per 0,5 punti percentuals e quai temporar main fin il 2033. La decisione è stata pizza cup con 99 contro 97 vus. Sco proxim va la facenta a Navos en il Cussel dals Chantuns. Lasciar ir petardes doi venir scomandà in l'antira Svizzera. Suent il Cussel Nacional er il Cussel dals Chantuns approva la contraproposta indirecta all'iniziativa per una limitazione da fieus artificials. Con quella iniziativa volen Unions per la protezione della natura e Societats per la protezione dels animals scomandar per gronda part fieus artificials da privats. Al Parlament va questa iniziativa memia lunch. En la dispetta de douana augmenta nel Stati Uniti il squitch in la Svizzera. La regenza del Stati Uniti ha proponì 9 dazis de multa contro 60 partenaris commerciali, tra quels è la Svizzera. Washington renfaccia quest'adi sta farmi mia pauc contro l'import de produkts che sain veniz produzit sot lavur sforzada. La regenza de Trump propone d'ordinar dazis supplementars de 12,5%. Il febbraio aveva il Supreme Court decis che la politica de douane dal presidente americano ne becsta de valaivla e che laia surpassasi as competenzas. Da pilura la regenza americana la cerce di una nuova base legale per poter introducir ses dazis supplementars. Ed anche la novità della Formula 1, Charles Leclerc resta fidevole alla squadra di Ferrari. Il monegasta Vincenzo Jones ha prolungato il contratto per più anni, a comunicare la scuderia senza nominare da più dettagli. Leclerc va da più 2019 per Ferrari. Finora ha guadagnato 8 corse ed è stato giungato 2 giade in il podest.
0: La meteo.
1: Il suente mesiesi, per grande parte, si cerita sclerides, e il sito è silentir di dezzulegif. La temperatura maximale è 14 gradi in lenghi di nota, 19 gradi in surselva e 20 gradi in la regione da Quera. Da maunesi, per parte sulegif, il suente mesiesi forma nivels più spessi dal vest e la sera comincia a plover. A Quera dati da maun e intorno 23 gradi.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Zametran na posizion

mirar il schluppet vers la scheba, sa focussar fingent il moment decisiv. Venerdì, anceva il prossimo punto culminant la festa federale da Teira, Coira e Conturna da pleci 36.000 tiradors e tiradoras, spicias vignan finian 100.000 visitaders e visitadras. C'è la fascinazione per quel sport. Di scurinza, in tancala mezz'ora, al microfone Sergio Guetsch. Allegra.

0: Sagiatar è un sport che pretende massa, qualità e fascinescia fiche blera gli out, egna delle persone che arda perché il sport è ir la engiadinese Cornelia Valentin. Ella dei?
1: La fascinazione vi del sport da trar es c'è mai un fascinescia la precisione che arriva da toccare in una scheibe in lunga distanza.
0: Sì, da quel che ella o kinder jons sa dedicesse a Cornelia Valentina che il sport ci pretenda focus, calma ed enorme blera perseveranza. Ella è in a tiradora con corpo ed alma, rivada an quel mont e la donna oriunda da sent gistened per casualità.
1: Si sente adatta a pruna in nuov percorso da vita. E da una buona mia la mamma aiutava e dovrebbero molto questi giudici loro sono venuti ad aiutare e poi è andata in una piccola festa anche la nuova garage che hanno fabbricato quelle si sente loro erano le altre ragazze che non conoscevamo e loro erano un'altra collega da scuola e noi dove si veniva entrato con il sluppetto d'aier su 10 metri e va in tocco tutto su magari bene. E loro sono gli altri ragazzi, veramente sono noi, sono mai, e hanno detto che c'è stretta, veramente non c'è, gli uomini ci vengono a trarre. Gli hanno domandato a venire, loro sono in China, hanno detto a mamma, per hanno domandato da senza avere a trarre, e mamma ha detto, va, ci guarda. E loro sono in a guardare e sono restata.
0: Beh, semplicemente restata, ma bagna restata con enorme passione. Perché ci quella passione è restata a fine nozza per un hobby da Cornelia Valentin era davart lietz discorinza in pacas minutas.

0: Aintan la Marella ter RTR ist es nese dann prender a conoscer miglior Cornelia Valentin. Ella è tiradora e ella teira oz con differentes armas, cugl schluppet d'aria l'arma da caliber piccion e il schinumno standard gewehr. Quel è dantant becciadegna sto uscella e forse ir gist il motiv ci malgro talente e grond fi è Cornelia Valentin finja noz rastada tiradora sen nivel da amatouras e amatours.
1: Il sport da trar è sono per caso in contatto e loro non hanno in prova ora con l'arma da militar e questa era ormai l'unica arma che si sente dire in la società da treganz per trar. Otro non conosceva, tra ormai e non conosceva otro perché tutti trevano be quell'arma. E dopo che sono solo quella, sono io conosco questa arma del calibro piccolo e 13 metri tra la società di Halderstein e questo standard gewehr. E in postito su questo calibro piccolo, non sa se è stato quello che è successo fin già da questi treven o della società ci faceva qua. E tir magari bene, non ha forse un po' il talento. Zoppa, e qua fa forse errore per cui c'è tirante, non sa. E forza, chef, si cresce su, qui ora, avesse dato la possibilità di arrivare più avanti col trar. Hai? Penso, chef, sta con l'occasione del garantire, avesse improvato, hai? Però forza sono per fare quel sport professionale, cresce su il foslo, per la paina in bello.
0: Senta, forza, begisti il dretch lì per davantarti la d'ora professionale, d'antant per Cornelia Valentin. Precis era il dretch lì, quel ci ho, insomma, possibilità, ella da neir an contact con quel sport. La Marella tematisesce la fascinazione sport da sagittar, che esce saira ante il radio alla 6:30 u bagn, ad egna e cura ci lez via RTR.ch. Ciao a Marella.

0: Interlets RTR La Mesenda e La Senda Jamesa. Novitats con Urs Müller.
1: Il Parlament federale ne viene avanti bec per in davart la finanziazione della tredici alla renta dell'AVS. Il Consiglio nazionale vuol viene avanti finanziare quella completamente con aumentare la taglia sin la pli valur. Concreto è l'aumentare la taglia sin la pli valur per 0,5 punti percentuali e quai temporarmente fin il 2033. Lasciare ir petardes doi venir scomandà in tira svizzera. Sven del Consiglio nazionale e il Consiglio del Chantuns approva la contraproposta indiretta all'iniziativa per una limitazione de fieus artificials. Ed il CDC Lions survegnen in nov trenader. Il canadese Claude Julien succede a Marco Bayer, coi a comunicare il club Turicais. Julien ha sottoscritto in contratto d'usons. Il 2010 scelgo di la Coppa Stanley con il Boston Bruins.
2: La meteo.
0: Il seo mazdel per gronda parte si c'è i dat fase sulla lieva santiglia sit e gli dec sulla lieva las temperaturas maximales en oz 30 kitodrs grazie in tan lana giadegnota di schnov grazie in Surselva e vanc grazie in tan la regione da Coira. Domang avant mazdè egli per part sulla lei figlia sia mazdè sa forma neivlas pispesas e di anceva a plover a coira dat il domang anturna vancia 3 graz il confegn da neiv. Era lezza dat il anche il confegn da neiv lezza sa sbassa giusen 2 millimeters.
3: RTR Mesdì Mes Radio
0: con RTR in direzione las dodas. Lenny Kravitz, da lunga, da sis album da cult Mama Set, ons 90, It Ain't Over Till It's Over. Bellish is a nostra compagnia.

0: Neda agl meis egl un po' oter, il Kikeri 6 special der RTR fascheinza in Neda agl meis an a vista ad ena occurrenza. Oz agl do in a runda da gida di ceida agl sport da loccia con Jon Fadri Carpanetti.
1: No va un gran plagiar, c'è no vanno serablani ad in ingedina bassa, no vanno in turnus il centun de minci sei tonsni nell'andrevia. I finossa vanno in dusiades le centunales in ingetinotte, io se vanno gran gust, c'è no vanno podi rablar tras, c'è no vanno se ciufqua per scuola.
0: Elle setz luciadere antiglioca an vista alla festa da locia grigiungla runesa ilz tredage chitordes da zarcladoura scuol e ir schon bain spert c'è sto tot anc neir fac.
1: Cosa qui stefne va su amo al resgium ed una parte delle tribunes ed avendo l'undes di is na lura totefne che su a metter su c'è non sien lura prons per sonde.
0: E il plagiair letza sarò ir schon grand per quelle veniment da sport da loce proximo mancia schuols en la mota na lunz con RTR savez esser cast on live dalla porteida alla festa da loce grigiungla glarunesa vanch 6.

0: Minutas eilas dodaschi suanda il magazzin da mazzè con Toni Poltera. Al microfono esto Sergio Guec, giaveis parantant, buona patet, finiam pitart.
1: One, due, tre, four.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire, una semplice storia d'amore. Un pirata, un soldato, un dio da tradire.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Avant ci vegn decidia ei tendenzas, di momento ei la tendenza in na alla Svizzera da 10 milions. In a nova riva di lei da Samurezza, ni roi forza a dar.
2: Es ist jetzt eigentlich die Zeit, um den Schatz, den uns die Natur gegeben hat, zu erhalten und zu pflegen.
1: Riva Viva decidia vin an 10 Days. E schon decidia è il schlargement di Museum da Via de Fer a Bravogne.
3: Wir brauchen eine Erweiterung, etwas Neues, wo auch wieder neue Gäste oder bestehende Gäste anzieht auf Bergün.
1: Avant però anche degne differenze an il Parlament scuffinanzier la tredejabla renta. Al microfono Toni Poltera. Il Parlament a Berna è anche degna bec pregna scuffinanzier la tredejabla renta d'AVS. Il Consiglio nazionale les ven avant finanzier la renta supplementara unica manch via la taglia semplevaletta. Adrian Camartin.
4: Fitch Strech, con 99 contro 97 Wuschs alla Combra Gronda decidiu, dal Zahle taglia simplevaletta in tocca nel 2033 per 0,1 punti sin 8,6%. Sosteniu quella proposta an la PPS, ils Liberaldemokrats sco e ils Wertliberals. A schie stoppien tots con finanziale tredijavla rente d'AVS e las personas già pensionadas, aiunum. Contra quella via han votau la PS insieme con la partida il Center ed ils Verts. Letz volen schol cusel dil stanz finanziale tredijavla rente d'AVS con augmentale taglia simplivaletta e las deduzions da paga. Quas agi pligiest, es agiresce la finanziazion a lunga vista, argumentation els. L'efficienta torna o sel cusel dil stanz. Vegnen las duas combres bupparina in quella sessiun, sovenda discussiun d'augmentale via decina da pensiun per finanziale renta supplementara nief schlonsch.
1: E non stangist dalla politica nazionale, in Parlament les in scomond per fis artificials. Las novitats con Maria Fieli.
5: Lasciar ir petardes du ai venir scomandà in l'entira Svizzera. Da questa vis è il Parlament. Suenter il Cussel Nacional a er il Cussel des Chantuns approva la contraproposta indirecta all'iniziativa per una limitazione de fius artificials. Con quell'iniziativa volen unions per la protezione della natura e societats per la protezione dels animals scomandar una gronda parte de fius artificials a persones privates. Al Parlament va l'iniziativa Memia Lunch. La economia in Svizzera ne venia il proxim temp bec a crescer ferma main. Da quest fac parte l'Union, te ciala dell'economia Economy Suisse. È la specia che il product interior brut real cresce a quest on per 1%, il proxim on lura per 1,2%. Con quai hai la congiuntura per schlansch, ils ultims dus ons, sai il product interior brut real num nada mein cresci pi fitsch. Sco Economy Suisse scrive in sia comunicazione, fra einen consunt las guerras in el proxim Orient ed in l'Ucraina, la crescienza dell'economia svizzera. En la dispita da dazis augmenten il Staris Uniz il squitsch in la Svizzera. La regenza del Staris Uniz ha proponì novs dazis da multa contra var 60 partenaris commercials, tranter quels er la Svizzera. Washington renfaccia a quest Staris da far memia pauc contra l'import da produkts che sein veniz produzit sut la vursch forzada. La regenza da Trump propone ad ordinar dazis supplementars da 12,5%. Il favre al Supreme Court decis che la politica da duana del presidente american ne becsta da valaevla e che la surpassa sias competenzas. Da pilura è la regenza americana alla cerca di una nuova base legale per poter introducir ses dazi supplementars.

0: Per la mesenda, buona posa da mazdelas do de jamesa.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Noua da portot vigna festivo Ozil Zons. RTR gratulescia ils treis da Zarcladour. Si er vus otters lessas termetter saleiz d'anniversari savez far che il er con WhatsApp 079 270 07. Al microfone Sergio Guetsch giaveix bels moments. Il è Ozil d'anniversari da Rita De Monti a Samedan, la giubilara festivescia il cumplion da 49 ons. La famiglia gratulescia. Ciara mamma, tot il bun per teis anniversari, no giavijain un bel di da festa, grazia per tot quai ce fas, no vain jenta tai, tias, mattes e bab. Elson Panzocians savesse fare un plagiare a Rita De Monti con Mia Mia, grazia ci dà a vo. Un special pil 49 av l'anniversari da Rita De Monti a Samedan.

per bels moments d'anniversari mia mia, grazie ci dà a vo pigl 49 aval cumplion da Rita de Monti a Samedan. A Zignau vain za ozerena giubilara Rita Meissen, cumplanescia il 67 aval de nascenza. Cara moma e tata, sentiu si sonta sed aval di dena scientia, giavijain nusati tot mo il meglier, grazie al fec per tut quei che ti fas al mincia di per nus, quei scezzegiain nus fec. Nus zelegrain sin aunchina massa bialz moments ed era sin la fiasta. Brida e Lorin con Colin e Livan, Anita e Marco, Cornelia e Martin con Ben, Sofia e Gian. Gratulations da tot cor piglia 67 aval natalezzi da Rita Meissen a Zignau. La giubilara po osa zalegrar da musica da Hansi Hinterseer. Danke für die Liebe!

Era Zignau vigna terlogu gent Hanse Hinterseer. Danke für die Liebe. Piglia 67 ava l'anniversari da Rita Meissen. Era Sagogna da Rogli Ozen viva pigl 80 anniversari da Bernadette Vincenz e per quel anniversari vainza survenia gratulazions. Cara Sora, sentiu giubileum da 80 anni? Gratulain nus a ti e giavijain d'accor, bia clec, ventira e contentiancia, sortot giavijain a ti buona sanadat, perché ti sappias era vinavon visita Minchon a tia feglia giuvna el Canada, il è bida vase con cei curaja che ti fasa dina puspei quei liunc viadi. Nus soras s'allegrain dina puspei da nossas zentupadas. Seggi quei con ia teater ni tier autras cajuns, oz s'astis allegra da dina surpresa che tias duas beadias Lara e Lea han organizau per tei. Elas dus anera envidau nus sonda da festival con tei tiu anniversari rodunt. Nus s'allegrain zun fec. Ossa gauda e fai fiasta, tocan sonda tias soras e quinai. Per Bernadette Vincenz ci può schon ossa s'allegrar sen sonda vainza anca survenia ulteriors auguris. Cara tata, ozei indi tot special per tei. Nos cors en plein legria per quei. Tiu 80 oz festivaine tut mo il meglier nus giavijain. Buna sanadat, legria e bia ventira e che la fortuna accompagna tei sentia via. Sperant che ti posa anche bia sgulà e te sviadis continua el Canada. Ils plicars salits vengan buc mo dalla Svizzera, mo bagnir da Canada e dall'Australia. Happy birthday, tes beadis Marius, Salome, Ryan, Lea, Yannick e Lara. Oner panzoda gratular oz alla tata da Sagogna Bernadette Vincenz, ella ci complanescia il 80 anniversari. Musica da festa datil da Teofil Kleis, Flures Alpines.

ins per truz e pichognes come sentiments sin biaras duras adios mai sorpreu cumbia las flores che lasca feu gen

0: dedicia pigl ochantavel da Bernadette Vincenza Sagogn Teofil Clais Fluras Alpinas. Erte erlas gratulaziuns da lunga savezer vusoters, gratularci conoscetzen sa ciccio oz anniversari che lo schon faci oz an domang in a auditora da Vrin.
1: Gebein, ca Julia Caminata, io les giavigia a mia sora, Turte Giuseppa, tocma bene, lao, sasciots complanissio, se tonta novaval, onda nascente, a giavigia della Biaclec, a tot bene, ad esta sievina von scola. Ai.
0: Tot bun pigliò nuov da veta ozera Turte Giuseppa a bler plager con il coupein da RTR e gio mince mai un bel moment regalar ansemon con un sacida vus otters il nos coupein d'anniversari.
2: Per vos, con vos.
0: Ivan era schon a sruenia in WhatsApp per in giubilarci abitescia a Rujain. Sco il temps varga. Oz sa Remo Cadalbert Rujain già festivasiu gio chaval anniversari. D'accord, gratulescia tata, fai in BG. Si vesa sir gugent gratulo per WhatsApp 079-270-07 u bagnir possebel da tenor telefonar live antil studio 0800-25-30 per ulteriors auguris o zils 3 da

0: E tar lez erte er las gratulaziuns an 9 minutes ai legna, Ivan in gratulant da Clostra al telefon. Buonasera, David Kamenisch.
1: Buonasera, Sergio. Io ves in gratulazion sin natalizi. A quella va oz en ad Albania, tir Arno Rissi, Elsa fa fiasta sin seu cium conto cium aval natalizi. Cordialmen gratulesce leo ad el e gevisce il vino von, tut mo bien e buona sanadat. Naturalmen vi applice un sia lavur en la casa en via. Senza vase Arno. Yeah. Ad il gevisce de musica fo, naturalmen, per chilbi ufti ginas con la cappella overall.
0: Era per fare un piacere a tutti e tutti ci apprezzano fici il territorio di Schis da Savonin, di Gignas, Zur Savonin, era conosciente scu lì da dir con Schis. E tutti per fare un piacere speciale a Arno Rissi. Giaveis in bel tempo Clostra, David Kamenisch.
1: Grazie a te, sei milion e a te, Sergio.
0: Grazie a te.
1: Sei un milion, sì, grazie.

0: Uscheia, tungen las gratulaziuns der RTR la Chapella Oberalp con Berg Kilby uf Tiginias, quel bel schottisch dedicia oz piglia 55 l'anniversari da Arno Rissi a Alvagni. Buonasera, Anna Maria Tomaget Abrail.
1: Buonasera, Sergio.
0: Enza ci può irs allegrar da gratulaziuns ossa?
1: Io s'allegro il figlio di gratulare la nostra cara Salome. Cara Salome, o sasce si son festivati o venti si zavel natalizi. Nus gratuloin a ti, de tot cor, di vijoin buona sanadat, ventira, contentienza e bia satisfacciun el minciadì. Giude Broil, termatoinus a ti, nos pli cordial salizi d'auguris e di vijoin in bienza vasepus poi in agada. Il saliz vegna di Tat Pauli, la Tat Anna Maria, Jauk Maurus e la sua donna Angelica. La mia canzone che ho avvisato per te, cara Salome, fu La sera di Duris e Alm, cantato del Cantus Firmus. Ciao, mia cara, a fai in BG.
0: Salome! Cavegna, forse conoscete quel nome, ella è mezzo sopranista, canta operas, concerts, projekts, ensemble. Anna Maria Tomaget, scuol da esser tata da una prominenta?
1: Oh, che bellezza! Nus vogliamo cantare un quellerina fuori, cantava nus massa. Come es beades, nus vene di ne si gede cantare. Gli auclizi suonava la canzone di Sperlese, la canzone del cucù. Qua io incarno se una delle.
0: Forse
1: che la tata è in te la colpa, che non mi sto ascoltando.
0: Ma lei dice da domandare ogni l'irto della tata che è il bel talento.
1: No, forse sono.
0: Salome e Fiona Cavegna è engagata in il mondo da musica. Oz dat il festa per Salome l'anfar che il plagiare con il Cantus Firmus sur selva il ensemble la sera. Tot bom, salezza Brail, Anna Maria Tomaget.
1: Grazie a te, si bien se vasi, addia.

0: con una classica degli ensemble de canto e degli accordafons da Sumvic, con in Siami, un special per vossa Beadia, cio oz natalezi, Giacomo Steger.
1: Die quel fosse in Norden.
0: Adia.
1: In grandi auspagi seier, cio, l'imbienza vasen, ciao.
0: Bella mesenda.
1: Tschüss, ciao.

0: Con di Totenhosen in Sassolier far fece bagnen plagiair d'anniversari Helden und D-Bail, geveis da musica piglia ciuncantegnaval da Stevie Schlosser a Wabern, Kantun Berna.
1: Per vos, con vos.

0: Dels treis da Zercladour Miriam Giger, che non c'è erenza cici oz anniversari. Buonasera Miriam.
1: Buonasera Fer. Eba mia fiola la Irma Caminada e il Lumbrein Festival 22 ans. Lesson gratulada, la di Giato Biel, Horabandro, buona senadat, e che mondo si va in con ella. A quei al nome de mai, da si va sia mamma, sia sora, a sua amic, cusus, buat. Al Valentina del Marino.
0: Gratulations a Irma Caminada piglia avancia dus aval in regal da musica avanza ir schon pront. Stubata gang per Romansch.
1: Grazie fe.
0: Gugent, bella mesenda. Ciao Miriam.
1: Grazie, ciao.
2: Mes Radio, mia lingua.

0: Stubata Gang, piglia, vancia d'usava l'anniversario da Irma Caminada a Lumbrain. Marciò, inza c'è oz, gratulazions ils treis da Zercladour. Tot bun a vos otters, ci vez anniversario moments non amlidables, oz, las gratulazions ir per tarlar elas in ta nossa audioteca online. I datang entradas libras, piglia, bon engiadina a scuol, nossa giubilara a Samedan, pos allegrar Rita De Monti, las entradas vignan termessas per posta, bun divertiment. Tant pil moment agli microfone sto Sergio Guetsch, giaveis una buona continuazione da quel siva mazde.
1: RTR, las gratulazions. Suente mesdì, da RTR. Con sempre verz.

0: Letta main cun augmentar la taglia sin la pli valur. Konkret vuol el augmentar la taglia sin la pli valur per 0,5 punct procentuals e quai temporar main fin il 2033. La decisiun è stata pizza cup cu 99 contra 97 vus. Sco proxim va la facenta puspe a navostra cu seil dels chantuns. Il internet tu hai diventar pissegir per uffans e juvenils. Il cussel das chantuns pretenda che plataformas da social media, maschines da recercia ed applicazions da intelligenza artificiale du ein survenir prescriptions pissaveras. Konkret muntas quai tranter auter che las plataformas na da schassen batch plimusar reclamas personalisadas ad uffans e juvenils. Sco proxim decide il cussel nazionale in chausa. La economia in Svizzera na venga il proxim temp batch a crescer ferma main. Da quest fatch parte l'Union Teciala dell'economia Economie Suisse. Ella specia che il produkt interior brut real cresce a quest on per 1%, il proximo on lura per 1,2%. Con quai hai la conjunctura per schlansch, ils ultims dus ons sei il produkt interior brut real num nada main cresci pi fitch. Sco Economie Suisse scrive in sia comunicazion, freinen cunzun las guerras in il proxim Orient ed in l'Ucraina la crescienza dell'economia svizzera. Il club da hockey ZSC Lions serving in Novtrenader. Il canadais Claude Julien ha sottoscritt in contract da dus ons del club Turicais. È la grande esperienza sco trenader da plirs clubs della National League, prima avant a el manà la squadra canadese ad Auro Olympic il 2014. Julien surpia il posta Marco Bayer, che venire lascià a su entre che il ZSC era cruda ora del smezzfinals da playoff contro Tavau.
1: La meteo.
0: Il suo intermezzo poi local ma in Anctar Pliavgia, uscio io do per gronda parte star scic e dar in cines fase sui aives. Las temperaturas maximales entranter 20 gradi a Quira e 14 gradi in l'engiadina auta.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Il suo intermezzo di der RTR. Cun sempre verz. Hits e scoprides. Musica non-stop.

cura che sport, tradizione natira sin scontran d'ina festa tradizionale, l'ura aliau la festa grischum glaronaisa da Loggia. Questa giada è nel scons da scuol simultan alunz. Su andai la festa dal stredis da Zercladur via il livestream da RTR o visitai nus a nostan aliau. Pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

0: passar reclamas personalizadas ad uffants e juvenils. Sco proxim decide il Cussegl Nazionale in Chausa. Las interpresas svizzeras planisation quest onde pli investiziuns. Suenter che las investiziuns en sas basadas il on passà, doan elas il on corrent puspe crescer per bun 10%. Quai mussa in a inquista dell'Institut de Perscrutazion de la Conjunctura de l'ETH Turic, il COF. Consunt ferm doan las investiziuns crescer en el sector de construcțiun, plinavant doan er crescer las investiziuns per la perscrutazion e el svilup. Ragion per quai sai a tenor il COF consunt che las interpreses veien extender lur capacitats. Per via di una ciauma generale resta in Portogallo la vita pubblica in plirs lius airi. Ort protest contro una riforma del mercato del lavoro, che la regenza ha planizzato, in oz venit stricciats plirs 100 sgols. Era las via fiersa in pertucciades, plinavant resti in scuola serradas, ad an ospitals ein instuis postar operaziuns. Appella alla ciauma an differenzi indicats, els avverteschen che la reforma del mercato del lavoro peggiuras las condizions del lavoro per lavorants. La regenza vuol con la reforma augmentar la produttivitat del paiais.
1: La meteo.
0: Il suo intermezzi poi local main anctar plievgia, usce io duai per gronda pardre star schic e dar in cines fase sui aives. Da maun comenza il dì per part anche sui aiv, e nel decorso del suo intermezzi duai l'ora dar plievgia. Il confine da naif sa sbassa sin 2 mm. A quira dati da maun anche fino a 23 gradi, ad ardez fino a 17 gradi.
2: Quai en stadas las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messen zemmen den os redaktur de musica Flavio Tour.

0: Vus al puls de la musica. Dal Semper Verd. Sur il hit. Fin der la scovrida.
1: RTL.
0: Usci varia scola vita.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Festival da Musica Shankra allo Stallo veng per la terza giada in Serria annulà. E per ir con auto na dovria nel futur bechpli ex num in permis in forma da palpiri. Il squatter per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Il Festival da Musica Psichedelica Goa Shankra allo Stallo è per la terza giada in Serria Vinistricià. Qua è agito il presidente comunale Moreno Monticelli in vers RSI. Qua è consunt motivi finanziali, vittiers venia che le pretensioni in connesso con la serietà sono diventate più severe. Il ultimo dos ons nel Festival mince mai bec vini realizza per via da Malauras. Quel venia dentando il prossimo on puspe ad Avarliu, nasce Clauda il presidente comunale Becch. E nel passato al festival mince mai attrat pliras mili persone dall'intero mondo.

0: Raduain un frend sta violenza survenir pi simpel agit medicinal. Plinavant duain tenor il Cussegl Naziunal els chantuns esser obligats da metter a disposizion a vunda a loges da protecziun. Sco proxim tracta il Cussegl des chantuns la revisiun correspondenta da la legia. Per via di una ciauma generale resta in il Portugal la vita pubblica in plirs lius airi. Or protest contro una riforma del marciato del lavoro che la regenza ha planizzato in oz venit strecciats plirs 100 gols. Era la via fiersa in pertucciades, plin avand resti in scola serradas, ad an ospedal sa in stui spostar operaziuns. Appella alla ciauma an differenz indicats. Els avverteschen che la riforma del marciato del lavoro peggiuras las condizions del lavoro. La regenza vuol con la riforma aumentar la produttività del paese.
1: La meteo.
0: Daman comienza il dì per part anche su Eiv e su Enter mit sti due l'ora dar plievgia. Il confine da Naiv sa sbassa sin 2 mm. A quera dati daman anche fino a 23 grads, a Ion fino a 22 grads, ad Ardez fino a 17 grads, ad a Savonin fino a 16 grads.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì da RTR.
4: Just another manic Monday.
2: Con sempre verz.
4: What a day to blame it.
2: Scovrides.
4: The weather too hot to go, too hot to ride.
2: E hits. Musica non-stop.

0: RTL, ils pli bels emperverts, da 70 anni in storia da musica.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: scetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Nadat. RTL.
1: Nu che la musica è da casa.

Mess Radio. Mess Radio. Mia lingua. Mia lingua. RTR.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre velz. Scuveridas.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Un magazin con diverse domande e le risposte tirs. Il segretario della Lega Romancia ha studiato per una nuova struttura d'organizzazione c'è dei nazionali delegati e delegati. C'è dell'intelligenza artificiale di singoli placati delle candidate e di candidati per la regenza.
2: Alle schauen so, als würden sie freiwillig das Protokoll führen.
1: So. Ed era nel magazzino la risposta se una domanda scucciala è in forma dati calzdeis a Florina Eichholzer è la corra tra l'elita ai campionati europei della corsa da montagna.
3: Ma sono un bel sentimento, fa sognir superbi. Ma appunto il sport troppo fece per me per i cimadai, se bleri, per in ginastica.
1: E davanti nel magazzino inizia a girare l'infrastruttura da vie cantonali per la play energia solare e il canton concretizza il potenziale. Al microfono Toni Poltera. Il canton Grischun continua con la realizzazione della strategia di energia 2050. Si vede un'analisi del potenziale, mette i uffici di costruzione bassa a disposizione o sa surfacce adattate vede infrastrutture stradali, cantonali, per progetti da terzi, soprattutto vede mezzi di sostegno per via. Uscia dei ingegner cantonali, Reto Knuchel,
4: mit diesen 50 Anlagen, die wir jetzt ausgeschrieben haben, haben wir eigentlich das Potenzial entlang der Kantonsstrassen ausgenutzt. Das Tiefbauamt betreibt aber selber eigene Anlagen dort, wo wir Stromverbraucher haben, zum Beispiel was Tunnelanlagen anbelangt. Man sieht auch bei gewissen Standorten,

0: sunt motivs finanzials. Vitiers vegna che las pretensiuns en connex con la segirtat sein deventadas pi severas. Ils ultims dus ons nel festival Minchamai Betsch vini realisa per via da Malauras. Quel vegna dentant il proxim on pusper de Virliu, nas clauda il president comunal Betsch. En il passà al festival Minchamai attrat spliras mille persunas talentir mund.
1: La digitalizzazione si derasa a degna pific e rienede i permis blu da palpira e siva i permis scoccata da credit dovri in futuro angal pledatas corrispondentes.
0: Tarina controlla sin via, dua in el futuro erba star scins musa in permis dir cun auto in forma digitala. Suentre il Cussel Nacional a usa era il Cussel Centuns dic Gea ad una intervenzione corrispondente. L'obbligatorio da portare con sé i documenti in forma da palpiri sia antiqua. Prima avanti davanti entras il permis elettronico e le controlle del traffico più efficienti. Il permis digitale doi dar a partire dall'autun. E sia intanto ervin avanti l'ubi, davar soletta man in permis dir con auto in forma fisica.
1: E ci vordagni un momento in turno in Europa dat an il protests e ciaumes.
0: Per via di una ciauma generale resta in il Portugal la vita pubblica in plirs lius airi. Ort protest contro una riforma del marciato del lavoro, che la regenza ha planizzato, in oz veniz annullats plirs cient gols. Era las via fiersa in pertucciades, plina van resti in scola serades, ad un ospitals ein in stuis postar operaziuns. Appella alla ciauma an differenz indicats, els avertescen che la reforma del marciato del lavoro peggiuras las condizions del lavoro. La regenza vuol con la reforma augmentar la productivitat del paese. En la Albania dati protests contra la construzione din resort da luxus che Jared Kushner ha planizzato. Kushner, il gender del presidente americano Donald Trump, vuol costruire il resort sin una insula in l'Adria che è stata sotto protezione della natura. Il costo per il progetto monta a 1,4 miliardi euro. Contro questo progetto hanno ieri più di 1.000 persone dimostrato in la capitale Tirana. Già da Pisonda ha in plirs lius in l'Albania da protests per proteggere la natura sin l'insula. Il primo ministro albanese, Edi Rama, è intanto ervin avant per la costruzione del resort, uscì l'agentura de novitats Reuters. La Ucraina ha attaccato la città russa St. Petersburg ordalaria. Qua è curta avant l'enciata d'un forum internazionale dell'economia. Tra questo, specia il presidente russo Vladimir Putin, tra l'altro er giust dal stadis del vest. Tras las drones aia da pliras persunas blessadas, plin avant aia erda dons da material. Quai ha annunzia il governatur de St. Petersburg. La Russia ha ier attaccia massiva main la Ucraina ordalaria. Per tuciades erin consunt la capitale Kiev ed ulteriures citats grondes. Tenor indicaziuns ucranaises sa entras las attaccias russas plic eventia duas persunas mortes, plic cient persunas sa invenidas blessadas.
2: RTL, il magazzin della Saira.
1: Correr, pil, correr e bec per sa miserar, che faceva Florina Eichholzer am fien ossa. Cals deis però, sa maseirla ai campionati europei della corsa da montagna in Slovenia. L'intelligenza artificiale so far plans da trainament pi correr, so però ir analizzar placats della candidata e dei candidati per la regenza. Direct, sincer, senza floscles. Schon prest puspe in slogan Politik. Es tuer eir perché ci sles ner oter an la rivada, che ebbe ci il resultat dat IA, ma bain dalla soprastanza dalla LIA Romancia. Eir ostuia il secretari, delegadas e delegos in aplet ternux. Nebles greges dalla leia, es jongrijung.
2: La meteo.
0: Domaun comença il dì per part ang suje jif, il suenter mit sti duai lura dar pliavgia. Il confin da naif sa sbassa sin 2 mm. A quera dati domaun ang fina vencia 3 grads, a jon fina vencia 2 grads, a dardez fina 17 grads, at a savonin fina 16 grads.
1: Jelas cinc e set. Ir alla LIA Romancia comunicia ci il segretario generale Markus Solinger e la LIA von veia separadas, e che si va tre zons an uffizza. Motiv, tenor la LIA differentes vistas pi futur dell'organizzazione. Esser e in ulteriore midada

0: timun della Lega Romancia. Ci dei ci sia un schlet sem, ni per fin una catastrofa, per oltre soi dovrò che la separazione per implementare una nuova struttura. Milena Bassin con reazioni da delegadas e delegos delle unions affiliadas.
1: C'è il segretario generale Markus Solinger abbandona la Lega Romancia il prossimo dì, sai è una sorpresa. Quindi Clemens Berter ci des de legio della Lia ed er deputò del Grand Cussal. Et in un seguant pass, el saien allura nides adimaint diverses domandas.
2: Ja, so natomen è venio surprius hier, quio hai odiu quella comunicazione, o hai lues entrant at lau, quica la presidenta a priu posizion. Ja, il motiv sa gi dat in a nova strategia, nu sen abram buce strategia, ad in quei sen, se nu sen tomen è, el schir spicien natomen sin novas informazions.
1: Düna Wart spettel zülle nova struktura ci des nid presentede in ce quist mais e de l'otra Wart la cerne del presidi ci alö il svensch gün. La lavur ce l vezze ce la lia fa saia buna, scu ci funziona intern nu vezzel però. Per ida que nu sapce Clemens Berter propi valuter quist pass.
2: Io spero che questo sia un buon esperimento. Io mondo che no, quella superstanza che io sa attuale a faccia e ponderazioni an sei Vision natürlich in können essen spanigaia o ai bugi dai in che direzione che sei sie
1: er ait biertes de legede della Lia Romancia e deputede del Grand Cussal c'è Markus Solinger vo e que in frequort temp per que chatta ella clear splits
3: quest fich difficil fich pucha e jes per fin ed es una catastrofa per ci in usa precis ci ci des capita e quai ci nus sa quai da natural andit speculazions ci es stat e fin tant ci no ven comunica clear avert sincer sun quella speculazions un grand don
1: Per ci venia d'arciuend una certa chiettezza e l'organizzazione pretenda aite biert una comunicazione trasparenta. De inchiettezza nu vol Victoria Mosca, la co-presidente partente de la fileda de la LIA, l'Union dels Gris, discuorer.
4: E ges inquietezza es forse per me non es el giust plete, creci des de più un svilup. Un svilup ci drova certs müda mainz, e que o Markus invio in secus ce l'ho comenzò, sai que con la strategia della digitalizzazione, u con, insomma, ingagere certas novas personas. E creci que tu accetta il svilup della Romancia, e la Lia Romancia rappresenta la Romancia.
1: E di stessa sai questo una sorpresa che il segretario generale abbandona la Lia Romancia. Per l'Union dels Gris ci des un'Union affileda della Lia non es midro per obger, els lavuren indipendente manch. Per l'Union affileda Societe Dretto Romancia non ege quist midamant un'influenza sulla lavur. E di stessa dette quei sens da domanda. La presidenta Corina Casanova deploresce ci do d'arciò in midamain della testa in frappot sans.
3: Invece ci des amo quist mais la rielezione alla testa della Lia Romancia e no piglia in loro incontro quai ci ven e guarderan loro in avant e no collabora in avant in buona moda con la Lia Romancia ci ci des era d'una alla testa dal presidi o dal segretariato generale.
1: Cici sarà il nuovo presidi, c'è Urezza famose Bernard Meissen in un co-presidi o Casper Sarocco presidente che va in decis dels delegios e delegedes il svensch giun.
0: I reien giudiz placats e sa presenten an la mira jesch. Ins les far un'impressione simpatica e la fin finale naturalmente guadagnir la vux per le elezioni. Da Chamutan fino a Valmüsteir, als Ous de las Veies pendent its placats an Irz, Sper Veies e vede Parks de Clavarex de Clavu. Il manche seis è clear che als placats, soprattutto che als per la regenza, lasciando analizzare l'intelligenza artificiale, uscienza arda bec la detta, insam permalescening e scie è la colpa del computer. Giancarlo Candines o faccio gischei anstand da contattare una politologa ni un specialista da marketing oggi da Crevet Londra. L'intelligenza artificiale.
5: Als flyers dels candidats e les candidates per la regenza Alle schauen so, als würden sie freiwillig das Protokoll führen.
6: L'analyse dell'intelligenz artificiale tir les fotografies.
5: Man hat sofort das Gefühl, dass hier niemand laut wird. Höchstens leicht passiv-aggressiv in einer Sitzung.
6: Mo, den sine jada sind minche single flyer. Rinchevinse con quel da Valerie Favriacola, la candidata della PPS. In portrait, de delas in infons blau a melen, vitir als pleits Valerie in die Regierung. Erfahren, engagiert, graubünden.
5: Das Porträt wirkt bewusst nahbar und sympathisch. Brille, Lächeln, klare Haltung. Fast schon, ich helfe dir beim Steuererklärungsformular.
6: In autre candidata coi edeves e persulis il placat, oila wertliberala Nora Seratz-Kezin. Ella cum blazer orange al nom a cun incitat. Ich höre dir zu, weil gute Politik die Nähe zu den Menschen braucht. Im Flyer gedipara als Vondont.
5: Ich höre Podcasts über Demokratie.
6: E?
5: Sie sieht aus, als hätte sie schon mindestens 3 Workshops moderiert mit dem Titel Graubünden neu denken.
6: Venin se tir in plakat cun si duas faces. Gewin analisaus culs pleits.
5: Bodycops Vibes.
6: Als Liberaldemokrat Maurizio Michaela Martin Bühler deve se quasi cul madem sacco blau sil plakat a cunc mi jalva. Ade cum pauc text.
5: Die einen lösen Kriminalfälle. Diese 2 lösen Wolf- und Budgetprobleme.
6: Els vesen o schodus cum poems cagien enzemen.
5: Einen geheimen Podcast über Standortförderung.
6: Bo mo en dus mo beim profin en treus en quels del Zentr deve se sil flyer. Klar le caluch orangia dominesce tir Carmelia Meissen, Aite Zanetti und Markus Geduff.
5: Dieses Plakat strahlt so viel Konsens aus, dass man automatisch leiser spricht, wenn man es anschaut.
6: Atils Cavezins miteinander entsemen, insieme vindic.
5: Das ist kein Plakat. Das ist eine therapeutische Umarmung in 3 Landessprachen.
6: Meunca mopli il plakat Kietchen de la PS con Peter Payer. Il plakat col slogan Peter Punkt. De pli tenuto, de pli paier. A quoi en todels treus lungatschs cantunals.
5: Ganz großes Kino. Peter. Punkt. Klingt dabei wie ein Mensch, der Excel-Tabellen so betritt, als wären es Bühnen oder wie ein Jazz-Album.
6: Evitier Fotografie sen nere darf. En treus differentes poses. Inega vid faciles monges, inega vid cavial culier, ed inega politklassik. Cresce tenor l'intelligenz artificiale als von Dont.
5: Ich wurde bereits 3-mal in der WOTS interviewt.
6: L'intelligenz artificiale, magari creativa, magari interessanter, ed edina de gautra.
5: Im internationalen Vergleich sind die Plakate fast schon meditativ ruhig. In den USA würde man sagen, wo ist die Show? Wo ist Hollywood? In Graubünden reicht offenbar, diese Person beantwortet wahrscheinlich E-Mails zuverlässig.
6: Ad al candidat Salvadi Retobot dati del reminent ne jeans flyers.
5: Retobot hat vermutlich keine klassischen Wahlflyer, weil er sagt, wenn ich genug auf Social Media auftauche, druckt sich der Flyer von selbst ins Gedächtnis.
0: Indossati il sport, il campionato europeo della corsa da montagna che con partecipazione romancia, diz 5 e finiz 7 da giugno, da Zertadok, voi in Slovenia per medaglie. Tirs appunto Florina Eichholzer da Zernetz. Ella ha 43 anni e mamma da 2 teenagers e combatta per l'elita.
7: Ma questo sono un grande... Hai un ferm special, ci hanno sempre qualificato per ire queste maestranze dell'Europa. Ma è da qua, sono bleri, è proprio special e non so proprio ciò ci aspetta, ma è un prodotto di fare il meglio, per me dare il più bler possibile, allora vediamo, io le dico, hai, mi leggo per ire con, io vengo proprio con piacere queste maestranze e hai, mi leggo fici.
0: E che con correre ce la fa, a ce ne mangi per essere. Equilibrata, anzi, vita.
7: Per me è il sgalò per pure libertà, io ho chiamato libri, se può essere ora nella natura, e sono contenta con la reina.
0: Florina, io ho potuto incontrare ella, la Florina Eichholzer, curta avanti, ci ella è partita verso la Slovenia.
8: Despö imperanz cura Florina Eichholzer bepel plajair. Tedrem però volera courses in uces jes chamas tila porten suegio per montagnas. Que però be perella. Ma tantuna o quel cun vis il resultat de quistes courses e tila o contacto. Perella un moment emozionel.
7: Quist invierna ha scritto mai il trainer nazionale della Svizzera e ha domandato, ha detto che la contemplava i risultati degli ultimi anni e che aveva fatto buone squadre, cioè non aveva voglia di misurare in campo internazionale. E l'anno allora va da, wow, hai, in cinque anni qua vedi te, hai, non si viene giusto un po' emozionale, ma hai, qua era un bel momento.
8: Il primo sport che la ha già fatto parte con Piccina Matetta è stato il Paslunch. Co o è l'impresa di trenir giust e co è venire in forma per campionidis e maestrenzas. Per vedere una malattia o è la stuvia del suo sport professionale. E o c'è, se già è la concentrata su sua famiglia. Ma senza movimento e sport, non sai a quei nerna ia ed il cuore è stato per ella il sport. E co trenir giust, quei non ho è la smanciò. Nerna il sport da cuore.
7: Era schon un plan, ma quel fece fininosa, ne d'una fat ma ves quel e mi c'è tante domande che sali a mis trainer de pivot o d'core, c'è fermo pas lunga quel ci da il trainer della classe de sport e hai osa per la avant les maestranzas europee che snai domanda al trainer nazionale in per metodas de interval per ir in su e per l'ora eri.
8: Uscè, so è la preparata per il campionatis europei della corsa da montagna. Con fer la qualificazione, con corse internazionali, o è la podia erdere un sguardo più preciso senza concorrenza.
7: Sì, questo è un po' impressionante, se appunto queste corse di qualificazione, quelle sono 15-30 giorni più uffici, e sono di maniera delle, sono di fatto più svelte, e sono un bel sentimento, sono superbi. Ma appunto il sport proprio fece per me per i cimadai si bleri, per ingiunatero.
8: Il bet che Florina Eichholzer ha per sias prims championidis è per ella clarissimo.
7: Ella è semplicemente la partenza con plagiare e clare, ella è sempre scudina da dar tutto proprio al milder per me e ah, c'è venuto il bet e dice da tutto più non rivi, allora sono contenta.
8: Da vendere dal 5 fino al 7 giugno, cuore Florina Eichholzer a due corse da montagna dal campionatis europei. L'up and down, su e giù della montagna, con 30 km e 8 metri d'altezza, e la corsa gualif su della montagna, con 9 km e 1300 metri d'altezza.
0: Questo è il magazzino della sera di Streis da Zarkla Doc, vanci per solo cinque e un paio momenti che adesso il magazzino è la nostra pagina di internet antir ed antrac. Responsabile, co-producente Prisca Bundi, la redazione delle novità o faccio Maria Fieli ed il microfono a compagnia Toni Poltera.

0: Eremit la vita tua chattai e mai darsi la speranza, che è quasi la divisa del sport. Ed il sport in specie, awesome, esci in l'altro forse da sé, la speranza che ci portoccia i French Open a Paris, lo è dati che c'è stato di che tra quel turnir medicas midades e soprattutto sorpresas psiva ci per esempio Jannik Sinner e già son credo or son per dei Novak Djokovic e Herbie Pretiers ed Herbie è una delle favorite tra le donne Ozzo Arina Sabalenka la numero 1 di Mont pers il suo card final details un pack moment ed insomma in sguard più esatto il French Open allora contenox anche quella mezz'ora.
1: LTL unic e simpatic.
0: Quando sa vai a con Dios? Na, ni na.

Es da Gnossa entschied direcziun Paris, direcziun Francia ed il French Open, scudetsch a Paris. Lo entschied pi exact sin las donas, perché its mezz finals en ancun erscheint da quel Grand Slam. E la gronda sorpresa, nin dubi, la qualificanta, la polacca Maja Chwalinska. Ella o gudania il kart finale che in moda maniera sovrana spodecra 7-6 e 6-3 incontra Anna Kalinskaya. Chwalinska de Maes entra il mezz finale e che incontra Diana Schneider. E Diana Schneider o procuro per l'altra sorpresa in il kart finale con gudanier in 3 sets incontra la numero 1 di mondo Arina Sabalenka. Sabalenka ha mangiato gia nias difficoltà, scudagnegli in prem set 6-3, siva manavla Erkler in il secondo set. Sia però, esamido tutte, Diana Schneider o gudagnegli, che il secondo set anche con 7-5, e il terzo set allora perfino con 6-0. Dusceia vigni, entrano che il mezzo finale tra la sorpresa delle due giuiders da sorpresa, scudecce Maja Chwalinska, la qualificanta incontra Diana Schneider, la numero 25 di Mont. Dentro il secondo mezzfinale, gioia Marta Kostyuk incontra Mira Andreeva. Lo era anche il senso una Clara Ciosa per Mira Andreeva incontra Sorana Cristea, la rumena. Guadagnava il quarto finale con 6-0 e 6-3. Marta Kostyuk ha dovuto 3 sets contro Jelena Svitolina con 6-3, 2-6 e 6-2. E il French Open ordvista delle donne a Mincicas procurò per una sorpresa che ston. E riuscì a Tizomens vodanzi ora si veda Eros Ramazzotti per esatto se ci c'è faccia infinosa. Il mio giorno preferito non è degno l'altro giuida da tennis italiano perché els è un bagno rappresentato anche als cart finals ci speciano in momento.

Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito. Ci date un giorno preferito da Flavio Cobolli nel quart finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime, che anche da Samusar. Amici casca al quart finale, vin giuia ai French Open gist in moment. Il canadese, la numero 4 del turnier o Gudania in prem set 6-4, in second set stati pari 3-3. Il Davos quart finale che viene raggiunto a questa sera, che è in quart finale scet italiano, Matteo Berrettini incontro Matteo Arnaldi, els join Vodek Cilovin per Frank in italiano Anthony Metz final. Ed anche al mezzo final Anton Alexander Sascha Zverev e Jakub Menzik. Il son faccio il pass Zverev a guadagnare ir contro Rafael Jodar, il spagnolo, e Menzik, il cieco, a guadagnare contro la sorpresa João Fonseca e il giocatore or Novak Djokovic or del turnier an 3 sets. Dusia è e resta la domanda, però Sascha Zverev final manch an sia carriera a guadagnare in Grand Slam, la chance a mince cas e co da guadagnare o lang dus partides. Sier è a mince cas cinerò a dar in nov victor den Grand Slam da tennis. Oi eschon pidadei. Bitch do. An 7 minutes, eilas 6.

0: RTL Sport.
1: E che con hockey, il club da hockey Zetselanz in un nuovo trenato, il canadese che Claude Julien ha sottoscritto un contratto da 2 anni, il club turicese ha grande esperienza con il trenato, ha da plus clubs della National Hockey League, della NHL, per quanto riguarda la squadra canadese ad Or Olimpici 2014. Giulia Zurpea il posto Marco Bayer c'è nia rilasciativa che il ZTC era con l'ordine di mezzo finale dei playoffs contro il HCD.

0: Anna, 3 minutes 8, la 6, e nos dagnen a citern sil traffic en Grischun.
1: Vias e traffic.
0: Il tunnel di San Bernardino dall'autostrada a Tredas, il tunnel è sarò in totes dus direzions, perché ci ho un vehicle con pana entro nel tunnel. Il tunnel di San Bernardino, scusate, sarò in totes dus direzions.

0: Il di dal RTL.
1: Ie mesiamna sera a cheu ven la survesta del di. Miu nome è Alexi Baseglia. In dis dise von des proximes votaziuns muss la de vosa recerca de GFS Berna ca l'iniziativa na ad in Svizra de 10 milions per de sustegn. C'un conto dus per cien de las persunas domandadas en un conter, a pe l'iniziativa en un curonte c'un per cien. Ma pli trais per cien han declarau de un bo essa se decidi. In pat muss la recerca tiel referendum en conto las midadas del survetsch civil. Als aderenz am Piarsvus compriau culem prima recerca de l'anciata maggio. È un sostegno curant oggi per cien le regole pli strenches per persone che vogliono midà dell'armada e il sorveggio civil. Gli avversari hanno potuto mobilizzare e non hanno curant sis per cien. Per la ricerca hanno ins domandato Genif Meli a 400 persone col dritto di Vujà dentro il Genif del 20 di maggio. Non scegne la politica o svai per musica. Puspedati negin Festival Shankra all'ostallo e la Mesolcina. Quei per la tiarza ga, scol presidente comunal Moreno Monticelli a detto al radio RSI. En in prima linea saien als danes la colpa che il festival scroda al tirzon. E giugau in rola an las pretensions pli strenches qua che pertocca la segertat, tenol rapport da RSI. Als dus de vos ons al Festival Shankra bogiu liuc per via de malauras, ni les consequences de quelles. Avon al Festival cu musica psicadelica goa, adina puspecra malau melis de fans de intir mon. Giu Berna se facent al Parlament pi questi amna cun diverses demandas. Ine de quelles intrasesce als automobilists. Quel san quinta chi da giaia tonca vegn la lubiencia di cun auto è in forma digitala. Sento che se nazional a el che se del stanz fac libra la voia per quella nuova sligazione. La lubiencia di cun auto digitala resta d'anton voluntara. Ci che vuol sa vina von duvrala

0: Nigne dubi, sei a tar che in sport ci pretenda massa qualitats e ci so fascinar egna delle persone ci arda perché il sport è la ingenesa Cornelia Valentin.
1: La fascinazione vi del sport da trar è ci mai affascinesce la precisione ci arriva da toccare in scheibe in lunga distanza.
0: Se invece la Kinder Jones ha dedicato a Cornelia Valentin che il sport ci pretenda focus, chiatezza ed enorme blera perseveranza. Ella è una delle tiratori con corpo e dorma in spadec, rivi neidete che il sport neanche al mondo è la donna oriunda da sent in spadec per casualità.
1: Si sente ai dati vanno pruna in nuovo percorso da vita. E da una buona mia la mamma aiutava, e dovrevano molto questi giudici, loro sono da aiutare. E poi è data una piccola festa anche la nuova garage che hanno fabbricato, quelle si sente. Loro erano le altre ragazze che non conoscevamo, e loro erano un'altra collega da scuola, e noi dove si veniva entrato col sluppetto d'aia, sono 10 metri, e va in tocco.

0: tuos dus magari bain. E loro sono gli stregans varmanci sui no, sui mai, e hanno dice strerciano varmanci di una dracè, giovani ci vengono a trarre. Gli hanno domandato a venire, loro sono i china, ha detto mamma, per hanno domandato da senza venire a trarre, e mamma ha detto va ci guardas. E loro sono in a guardare e sono restata.
1: Bisogna restare, ma non restare con enorme passione, perché sia passione, quella passione restata fin oggi. E per un hobby, e da qui, che intanto non registri, faremo forer e falling.

0: cun casualitate Cornelia Valentin da Saint Neida per la tiradora. Eutz sagetla cun differentes armas, per esempio quel schluppet d'aria, l'arma da caliber pitchen e il schunemno standardgewehr, che dann tam becce degne sto uscea. E forse gisla im motiv, ci ma grotto lente, grand fi el, amfien oz restada, tiradora sin nivel d'amateurs et amateurs.
1: Il sport da trare sono ogni per caso in contatto. E loro hanno in prova ora con l'arma da militare. E questa è ormai l'unica arma che si sente nella società da Treganz per trare. Altri non conoscevano, o almeno e non conoscevano altri, perché tutti trovano bene quell'arma. E dopo che sono solo qua, sono conosciuto questa arma del calibro piccolo, 13 metri tra la società da Halderstein e questo standard gewehr. E in postito su questo calibro piccolo, e non sa se è stato quello a e si sente fin già da questi treven o della società ci feva qua e tir magari bene na forse un po' il talento zoppa e qua fa forse errore per qua c'è tirient non sa e forse c'è fis cresce su qui ora avesse dato ne ha la possibilità di arrivare più in avanti col trar hai pensi fis da quell'occasione ci del garantiva essere in prova hai però forse sono per fare quel sport professionale cresce sul fosso, per la paina in bello.
0: Senti, forse beci dredli per diventare tiradora professionale, ma per Cornelia Valentin, exact, eri dredli, che c'è la possibilità della tenere in contatto con quel sport, il sport da sagittare. La Marella da questa sera, delle 6:30, tematizza la fascinazione sport da sagittare. Questa sera, nella radio, alle 6:30, inizio con ossa sulla nostra pagina d'internet rtr.ch lo so diceva zing naturalmente Marella la 6:30 scudeci la Marella dat oz e scoproxim una altra fascinazione tren e la fascinazione models da tren date già il museum a Bravogne e caldasneir an grondia an 5 minutes zranzen c'è e scu che qua è The Cure Boys Don't cry.

Seira sonja con RTR, la seira sonja dits treis da Zartla d'Ocra, 5 minutas e las 6 a mesa. De nos avart, che ci portoccia la moderazione fisica sto, alla 6 a mesa, specia la Marella oz ci peia an meira il sagittar e la fascinazione pil sagittar, scu giuven sentia anzan la fascinazione per Cornelia Valentin. Ci sagetta si vece la occhin de jons e ce ne da per casualità per quel sport. Idei a dia, ai microfon, a tua compagnia, Tony Potera e da compagnia fanno scusa Joe Cocker, You Can Leave Your Head.

0: RTR, la Marella.
1: I va be pladei fegnantiglia proxim punct culminant la festa federala da Tei ranceva venderde proxim il cinc da Zercladour per un antir meis davanti a Coira e Contourn il center da Tei e cheglie per numerosas tiradouras e tiradours dalla antira Svizzera. Tranter tot kelz er Cornelia Valentin, ella o anturn curantons deriva dalla Nagiadegna. Ella è fascinata da quel sport si vacciela o Kinder Jones. Cornelia Valentin è oriunda da Sent, veiva anche il fratello Bacoira. Nossa redattora Braida Ianetto podia accompagnare ella durante due da sis trenaments. La Marella da dozzan pacas minutas mossa fich bagn. Eira saggiatar è blerda ple, ci simplemente angal mirare in cilupet se ne nasceva.

0: La da dots eira sagiatare bler da ple, ci simplement cengal mirar in schlupet se ne nasceba.
1: La Marella.
2: In der Dünne der Chat an der ein Dünne oder Celle geniva trat, ma usche passionas quella ne der in Schüne finossa.
3: Am Prova dine de Falmeler a Londra da Bussi e lei voll focusada sin fadirs.
4: E la qua dünne qua, speciale matta vermanci. E cognosce della be usche e la fa qua con passione.
2: Not treven la gruppa ein in Seminium. E ella, niva a posta, quella Seires, Marco di Seire, de Coira, ein in Seminium de Trar.
5: Ich schüsse so gerne mit einem Team in einer Gruppe. Strahlet, immer lustig. Das ist ein Vollblutschützin.
6: Durant la prossima mezz'ora rimplunerai a Düne der Cempa. Qua ci ne despero essere il motiv de ci far tema. Els tons is frac san in simple motiv. No dan in sguard ant il mond del sport de tir. Mes nomes Braide Anet, bel ce vuoi sater de la partida. In questa marella vengono a plet differentes tregantes e differents tregants. Ant il center l'enge di naise de radont 40 tons Cornelia Valentin. Es metter in posizione, mirar el schlupet vers la scheivge, es focusar, trar el fla, i tenir la nerva fin al moment decisiv, quais despö ons in importanta part de ses temp liber. I se la cumainza a discurrer del trar, cumainza la directa a lugir.
7: Es un desent, es un cresce sussusent, in a nu la granda fortuna de arrivar en la società dels tregans desent, i sun rivaint per casa in quist sport. Io se mai remi in a certa età i tira modunna, o se stuna a coira, e le guardanze e le emozioni sono modulate qua per trar e rendere belle le guardanze del tempo e la società la treganza sent
6: e lo in ciò che tutto ha cominciato veramente però tutto be per casualità
7: si sente adatto a pruno un nuovo percorso da vita e da una buona mia la mamma aiutarla e dovrebbero molto questi giudici loro sono da aiutare. E dopo è andata in una piccola festa in la nuova garage che hanno fabbricato quelle asse sente. Loro erano le altre ganze che non conoscevamo. Insomma, noi era il sport noi. E loro erano un'altra collega di scuola e noi siamo viva entrati con il schluppetto d'aier su 10 metri. E va in tocco tutto su, magari i bambini. E loro sono le altre ganze veramente su noi, su mai. E hanno detto che c'è stretto veramente di una c'è. Giovani ci vengono a trarre. Gli hanno domandato a venire, lo sono in China, ha detto mamma, per hanno domandato da senza avere trar, e mamma ha detto va ci guarda, e loro sono in a guardare e sono restata.
6: Non è semplicemente restata, din per sé restata con un'enorme passione. E qua è tante volte è per vita uoli crepes, ci è stato un di questi, ci te l'aveva animata da nire vera che ci questi stregans da sent fecciano proprio.
2: Da prima da vento aveva un grande piacere e io svezzeva che ci era qua un talento. Allora era una quieta e aveva precisa la roba. Non aveva niente con lei, l'esco tregante, l'esco ciascera in quella superstanza.
6: Essere tregante vuol dire essere parte di una comunanza. Dare tor incontro tips e curare amicizie. Per Georg Maurer de Favon, ci des zvesse tregante spö 50 anni e conosce fitch bene Cornelia, es è per quai fitch simpel de descriver ses qualità.
5: Ehrgeizig, selbstdiszipliniert, im Wettkampf kann sie noch eine Brücke auflegen. Wenn sie irgendwo einen Knopf hat, läutet es mir an. Und dann ist bei ihr das Einfachste, sie zu korrigieren. Weil das sehe ich. Was macht sie falsch? Wo können wir ändern? Und dann setzt sie im Augenblick um. Und dann trifft sie wieder. Und ein offener Mensch, ein Teamplayer, ist uns so gerne mit einem Team in einer Gruppe. Strahlend, immer lustig. Das ist ein Vollblutschützin.
6: In einer Tregante kommt ein Korpi dorme. Per ella es il trar als ci tocca semplicemente pro sa vita. Per gli odd d'or quel mond, per part forse era il stiven vis con nulls critics.
7: Els Blairs han simplement in connex i des in schlopet, i des alc privlus, ne sa forse da fatir alc nos. I per nos co tregans non uve zanco e per nos co in sport. Scoccia otters fan vanne ovara d'uni hockey. No va in da vera sulla sicurezza, i se va in cece no va in da far. I per nos co in arma de sport. Hai, i quai es forse mi c'è nemo grif c'è la liot vezza quai e ruscea.
6: I pro in sport dai naturalmente cer concurrenzas. I a quella sa Cornelia ad una der ceppa du festival success. I d'un de quese venimains a parella in a valur speciale.
7: Naturalmente il titel campionessa svizzera c'è na po' du gudegnar del 2004 al Juve final ci desio tun. Hai, la qualificazione sono arrivata e loro ogni nome ci sono qualificati, sono io, senza grande aspettarsi in risultato, sono semplicemente io in attratto, in agudegna. Un bel momento, hai, è stupciata voce, una chiesa, una medaglia d'oro, diversi articoli, di gazzette, qua è per me scotregante il highlight, c'è dit, hai, proprio.
6: Cornelia Valentina bitte ozza cuore. Dus fin trazi ad as lef ne vale trenar. Per poder nir più de struge di monci dere per mai completa manchester, te le nai pa du accompagnar durant dus de ses saires de trenament. Le prime jade in lundes di saire ent il stand de tir del rosboden a cuore. Per Cornelia bot in seconda casa. Per mai in mont del tote fatester. Punkt les quater, sco fat jo ens in scontraina Cornelia idee davant il stabiliment del stand de tir del rosboden. Scena vesse vu, c'è no iene trara scheivge, vesse pa du crar, c'è no parten per la plaza viatica. C'è minond vers mai, stira Cornelia nempe con sai ne valigiune con rodas. Ant in quella, ne nese por un oe, da quai da dir al mare star pacific, din per sé tot si equipa meinte, bus meinte, munizion, simplement sto qua c'è la dovre per se strena meint. Da celavart, portli ne tasche, con eins es schlupet. Noi andiamo direct verso l'entrata del stand di tir. Intanto pare di essere molto quiet qui. Uno c'è, le svede il strarente a preparare, sfrazzi di tunz intanto mo in giunz. E il Cornelio arriva a valis per mettere a dirsi mandura. Cosa deve rentare su questa giacca?
7: Ma le adunno da c'è dura e fredda. E magari... gestabig tot. Però senza una vaia nirne.
6: C'è capito te se tu tressi senza?
7: Tu sto già vai in leacca se tu strar uscia. In cina sto strar con un bocchin. Herr Maurer.
1: Grüezi, grüezi. Tag. Ciao. Oh, ist das schön, dass das ein Anblick du in der Montur. Hoi. Wie tun schon, ha?
7: Ja.
6: I comincia a girare in pad de più ante il stand de tir de 300 metri del rosboden. Georg Maurer e Cornelia sconoscono bain. Es hanno la stessa passione e qui sono es in loro element. I pro loro incontri hanno naturalmente da rapportare delle novità del loro mondo comunale. Alci è svera svelte clare. Qua c'è dus fan, fanno con corpi dorme.
1: Ne manca halbe sache. Vollgas. Ja, mit Halbgas umträumen da. Ja, nein.
7: Gut.
1: Der Minplan. Wir müssen ja noch ein Mädchen da reinlassen.
7: Ja, wir gehen jetzt ein bisschen weiter oben. Dann tun jetzt auch Matschke beschissen.
1: Ja.
6: Planin pare d'essere temporär in Position. Trar in Matsch. Questa è la devise per questa sera. Jacke, Giorges, Cepesco, Protektion de Clarità. E loro er in Virgilin per quell'öl ci ne nada mirar. Tot pare d'essere montà. Avant con mettere in posizione e però modo di annunciare.
7: Qui hanno fatto tutto nuovo per la festa federale, ci deso signore. E l'idea è che il tregante può fare tutto svesso, quasi. C'è una ora spusco più botte, in giunci, c'è CO, dove vart, i ti painte, tai tutti, taccia sul, taccia rölz, qua c'è tutto il programma, qua stesso, se funzionare, ma c'è tutto digitale. Hai. Du weißt, als bei diesem Essen im Pimpel greif, wie das Problem ist, freut. In der Sekunde, als du warst, wie ein Sommerproll, dann schreibst du 7 in den Ofen in der Bindera. Und dann war es ein Schneestra.
8: Il stuvaro gimette era una, quella sta un po' più salda. Gli adretti erano una normale, ma anche se essere qui anche il prasto, se essere un binderino, se tu vedi, con ci circolesce il vento, fosse perfetto. Ma oltre ci deve essere orientare un paio di muovi del vento. Perché può dare anche la sinistra, durante il prato, può darci il muovi di va a dritta, e allora subito c'è un tonno ci deve c'è la va. E mi c'è tanto in vita, ma io ando davvero sin tutto. Il cielo ci è importante da tornare a dritta, sai, cioè. Quando ho capito di spiegare, ma c'è l'altra di una delle sette stile su una fossa, sai. O dire in blocco di spera, qua dai. Quando c'è l'impressione, c'è tu già in bancio e cominci a trarre.
6: Trar, mirar e sfocusar. Cornelia senza zele meint. Per me, è un mondo piuttosto ester. La lingiada da treganzas e treganz ci desimposizione nas lascia distrar da tutto quanto ci capite intorno. Minciuna e minciun e senza tunnel. Da dor quei singoli tunnels gira in pruna. Ci ven, ci va, ci si prepara per cominciare a trar e ci si fingiavi del pacchettare insieme tutta l'equipamento per ir da c'è verso casa. Però mai, tante rotte la domanda del perché ci va per c'è. Ci sarà allora qua ci fa ora questo sport? Ci fascinesce? E perché si va insomma a trar? Rispostes, non ci viene pruna.
2: Ma per la compagnia e per combattere, halt, un contercello o per avere un bel risultato, sì. Questo è il punto del trar.
9: Fus halt ad una bea far bedeggers, ma qua non è neanche possibile, oder? Pal solit les nervas ci lasciano un po' da voi.
4: È un sport ci ne vuole forza o del corpo non vuole mentale, col c'è.
5: Das ist Leidenschaft. Und der Sport mache ich jetzt schon 50 Jahre. Zusammenspiel zwischen der Mechanik vom Gewehr, Ballistik von Munition, Umwelt, Psyche und physisch und dann der Zehner treffen.
3: Oh, per ihn war ein Präsident, das ist da. Aber per l'altro, das war ein gutes Resultat. Alla compagnia e principalmente.
10: Io tratti radina, sono nervos, se ti che cura. Qual sanza è per cura, a bagia giù qui. A tirnus, sono nervos, se vai per venire proprio a Seurels. A sta, vidal moment. A quel che ha fascinato mai, alza città e per mai 20% tecnica, 80% è lavoro mentale.
6: Curce torna da Cepro Cornelia all'ele finisce il match. Il risultato da dots te la contenta bene a mezzas. Motiv per nirnare, però insomma no.
8: No, grita non viene più. Più bot, ma non si è un piacere in appena di tra.
11: Come bada sulla il piacere?
8: Ma la fascinazione. La fascinazione ci si può trarre e mirare uscire da l'unci tocca per il faccio. E ci sono sempre un fattore che ci vuole e ci torna insieme e perciò tu tocca. Qua fascinesce e per qua ti reiente. Cioè ti dici benissimo, ma rire fino intorno alle uraglie. È proprio piacere, hai? Questo risultato ha spiglia con tutte queste relazioni. Si dice freit e va vento, perciò in sciure ed è buono. E per quel pacco c'è una trenata, è buono. Tu sei di nuovo in pinno che tu stai con le relazioni. Per il momento sono costante con questo risultato e loro fanno 60 anni gli stessi.
6: Ripetere 60 anni gli stessi, tenere la nerva fino all'ultimo e alla fine può essere una cendaglia di ghiaccio. E proprio finì, non è una moduna. Far ordine, pacchettare insieme tutto e alla fine a pulire il sluppetto. Per Cornelia, altro ci tocca semplicemente pro.
8: Per adesso c'è fare dispito, discussioni. Ci dice questo, dice che è massa blair. E loro dice questo, pulisce un po' tanto rintune. Questo dice che pulisce un po' all'ombra. Se la dai su, grande differenza. Noi non siamo preso scena, siamo preso fin già da più bocce, da oltre casa, si pulisce un sluppetto. E qui fece gli stessi. E ti sei una roba per c'è, per me sai che il sluppetto è net, c'è il sluppetto, c'è un tocco, c'è il cinovascio, c'è il sluppetto. E per il laufo posso dire, ah, è una Napoli il sluppetto, è net. Io vengo un schler, knapp 30 quarti d'ora. E loro la moduna in aria, non è net. Ma là basta.
11: Plan planetas svöd del stand de tir, i diven più quiet. Ura per tor cum già, i dir vers casa.
8: Ciao, bella sera.
12: Mach's gut.
8: Dich fast.
11: I promai, divers sens de domande ci han surni rispostas.

0: Dus efnes plü tard te domat. Oz vegn trat bess un 50 meters. I quai cun in nusche nomna caliber pitchen. Al vent nen es oz in giun tema. Per mai la plü gronda surpresa la canera. O appunta bot in giuna canera. Be un ocell cli clac tanter el chantel zucces.
1: Seti definitiv. Oz be provas. Però il fus per trar fus è buon, ed è snotra in questa autobahn. E qua vuol dire, più qui è che non può essere. La binderina sta in salda ed è una bellezza.
0: Premesse ideali, in una scivola su una più corta distanza, in un'altra arma, in munizione più piccola. La bischmeinte è però la stessa, ed è qua è il primo di tutto tempo per mettere a dire tutto.
1: Per tutte le due posizioni vuole sempre in quel momento peda per mettere a dire il sluppetto, per quella posizione ci vuole entrare.
0: Tu dici vuole peda per preparare e per fare un check di sicurezza?
1: Check di sicurezza, c'è cioè, da mai, perché ci disegna qui la bandiera. Dice che la bandiera è sempre qui, qua c'è qui ora obbligatoria. Loro non è niente in giunto. C'è, va a mangiare svesti, ci sa da controllare se tratta lo scravo, se è libero. E qua è capito, ma io non ci stira, e posso libero là davanti per la pippa. Là non è la fiducia in mai svesti, cioè quella scravo sono tratti fermi. E va a mangiare, metto se usce l'arma, ci deve pronto per trar, senza grande controllare adesso, perché qua c'è il pulisce il sluppetto. E metto insieme il vignore da quella, perché tu sei la porta di c'è la sera.
0: Aver fiducia in l'arma scoserà la porta già. Per Cornelia si inclina qua da sai. Intanto ce la fa pronta per ir in posizione sfocusar, venne a darmo un cuc che ci dirà un schlio in cui stanno da tira domat. Ante il localin d'entrada pare da viaggiare. Intorno la mesa redonda, in una gruppa di tregantes e tregants, i vide la parete di questo local e i monitors ci mostrano tutte le scheivges. Als Resultat, ci vengono tratti al stesso momento in il stand, vengono qui ora intorno alla mesa redonda, naturalmente tutto sotto. In una vapero be pel trar, din per sé er pel ben star e la compagnia. Qua domet vengono er pisserà cin giunne nai da patir fomi sait. I responsabile per quai è Irene Cagenar, turiunda della Val Müstair.
2: Mia incumbenza è di far qui una specie in ristorante, cur ci va in training che c'è il Marco di Saira, e a somma vese eramo treganta.
0: Vuol dire tu vengi a trarma il Marco di Saira e scusinunza?
2: Precis. Ma mi c'è tanto vengono un po' più botti, allora vai e sono, allora posso entrare un po'. Ma i vengono pure intorno alle 5, alle 5 e mezzo, sai? Mi spiegate.
0: E loro vogliono solo due ragazzi da mangiare, da voi?
2: E da due ragazzi piccoli da mangiare.
0: Ma il sapore mi c'è che sbaglio qua.
2: Grazie.
0: Spero Irene, noi incontriamo un'altra tregante durante la sera di trenamento. Una delle prime donne grigiune ci ha rischiato di entrare in questo mondo. Maria Luisa de Gonda. Ella m'ha quintato che qua era da questo tempo ad essere più o meno l'unica in una scena fitch masculina.
3: Io ho iniziato nel 1978, sono venuto da scuola. Allora ho detto io, vi faccio ciò che buono si fa un buono. Si interessava, venite in quella polutra e ci ha messo, se buccio un conto metto, sì.
0: E qual era loro la reazione della loro che ha guardato per reazione?
3: Mi ero una voce più interessante causa. Io sai che venivo al Ziel stand, che venivo a Marada con un Rospiegel, forse è buono tutto, prius, rius, credo, e tocca che era città, allora era il risultato che ho. Se te che te, quando sentivo bene il rispetto, venia, perciò che era qui, c'è una femmina, una buba, lui era una buba.
0: Per ella, però mai è stato il motivo di dar su, al contrario.
3: Qua c'è che motivavo, da mordere un po' qualche altro, cioè, era lui di quella sura, se era che le femmine sorvenivano la medaglia, scrivevano in due punti più poco che gli uomini. E qua va io mai fa dire, io adina dice, o tutti ne abbia punti, non che io vi bo quella medaglia. Ciao dir, forse.
0: Er Cornelius ha da prima de vent mesurada cun omens. Per ella ha il del tutto fatto normal. Ella ha d'una sentita bain tanter tutti gli stregants. Il trenamento da dots alla fini. E quai, con il risultato, ci fa appunto ciò per precisca il rierin fin da volas uraglias.
1: C'è 98 due c'è.

0: era in la società da Tregans per trar. Otter non conosceva, oltre al main e non conosceva Otter, perché tutti trevano bene quell'arma. E dopo che sono solo quella, sono conosciuto quest'arma del calibro piccolo, e 30 metri tra la società da Halderstein e questo standard che aveva. E dopo tutto questo calibro piccolo, non sa se è stato quello a e si sente fin già da questi treven o della società ci faceva qua e tir magari bene non ha forse un po' il talento zoppa, e qua fa forse errore per qua c'è tirante non sa e forza se si cresce su qui ora avesse dato la possibilità di arrivare più avanti col trar penso che sta quell'occasione del garantire avesse improvato hai? Però forse sono per fare quel sport professionale cresce sul fosso, per la pena in bello.
1: Sent è il lui d'infanzia di Cornelia Valentin. Forse il fosso per nir tregante professionale, ma lì stesso momento punta precisare il dret lui. Quel lui, in gioce tozzi a via di tregante, ha insomma per di cominciare. E in scocella di giudina, veramente, tot be per caso. E di rotz, quando ci sei sonst più tardi a cuore, continuesce la questa via. Da quella vis, Nanella Bella, din per sé Georg Maurer. Ad el vevi incontrà fin già al cominciamento dell'emissione.
2: Ich weiss, dass es weitergeht. Vielleicht nicht mehr mit Zöfelschützen, aber mit diesen Vollblattschützen, so wie Cornelia und ich sind, geht es sicher weiter.
1: Per Cornelia, per Georg, war ja in manchen Casi in der Wand. Idee? Einer fährt alles, die Wand im Mais, ne wesse mai pensatze fetsche. Einer irrtrat. In der Fatta tocle dritte Scheifge. I devo imper tuns, ai per fin data mo in deger. Schon in paar unde questa fortuna. Es un breide anet, i con far queste mission na in preis, che sport de tir, es blerunde püko, simplemente lasciar ir tuns belaia.

0: RTR con la musica da Luis Capaldi, la Marella da Dozzan vista alla festa federale da Teira Coira Mossa Eira Sagittar e Blair da Pleci simplemente al mirare in celupet se ne nasceva. Braida Janetto realizzò che la Marella da che ci vagia il pific Marvellas da Braida è scu el niater che la ci ist tutta degna senza davantada per il moment tiradora.
1: Ma veramente è semplice. Cornelia Valentin ma in due anni fatto lo sport di provare, di mirare in altri sluppetti verso la scivola e alla fine è l'ora punta di fatto rischiare di trarre in pertunz. E adesso sono dire che impostare quel nir calm, mirare, tenere la nerva fino al momento che il tun parte, allora come ha fatto impressione?
0: Quel mondo da tiradores e tiradores è stato per te completamente ester, uscire ast podia prendere una massa con realizzare quella marella. Datigli in ciò che io faccio sur start e il pific?
1: Ma per qua c'è una cognosceva appunto insomma in questo mondo hai dato una pruna roba che mi hanno fatto da tutto. Per esempio però era il fatto che questo sport è dipendente da una pruna fattura, di una parte fattura esterna, come per esempio l'ora, ma da quella parte era una pruna di differenti qualità che vengono pretese da queste o da quelle che tirano. D'una parte la tecnica, ma in postut è l'era lavoro mentale, cioè il cea deve essere completo anche l'osso e l'ora deve essere calmo e appunto tenere la nerva fino al momento decisivo. E qua è tutto in ora 60 anni in lavoro, ci viene per esempio tratto in match e qua fa già un'impressione.
0: Te asta si via accompagnare una tiradora in una donna an in un mont dominò da domans, dati il motivs per ci ci dati anche degna da ple omans anche al mont da teir.
1: Una delle ragioni potrebbe forse già essere il fatto che gli uomini possiedono per vita il militare in una arma e hanno già automaticamente un certo accesso di arma e in questo mondo. Ma da quella parte ma Georg Maurer, che è un tiratore collega di Cornelia Valentin, quindi c'è veramente un dono per di fatto meldere premesse per questo sport.
2: Von der Nationalmannschaft sage ich jetzt einmal von den 10 besten Schützen in der Schweiz, Sportschützen, die Weltcup schiessen, sind 8 oder 9 Frauen. Das Fingerspitzengefühl ist einfach höher. Das Telefon vom Fingerbär zentral am Kopf ist schneller. Stehend haben die Frauen 2,5 cm im Durchschnitt die Hüfte höher als die Männer. Und Frauen können die Hüfte einklicken.
1: Quai diskuris vera manch per de pü donas ko omen sat in kus mond de tir. Per ole fin sera er simplement el fat historik che le donne ne veve de pü bot in somme pers nö in kus mond de darmes i scheifges el motiv ci da a moduna de main donas ci van a trar. Quai in pustuz in distanza lunga de 13 meters, kul kaliber pitchen i e creare col schluppet da daier da adüne de pü donas citiren, also la para de nir vi pü egualisa.
0: Eida an quel monte senza gronda saveida ossa siva aveira realizzotia an prima marella astas ruinia differentas impressions da quel sport en muteiv per anche versetza a sagittar.
1: Na, quella ne creia. Però è stato schon dir, che devo avere accompagnato Cornelia e dir con di scuola, con uno c'è il treganto e una treganta, possa inclare bler un più bene perché c'è questo sport fascinante. C'è come anzi però svesa di retrar ne creia.
0: Braida Janetta la realizzò la pinova Marella Sagittar in sport ci fascinasse a Blairs con sonter perché ci quel sport dipende da Blairs differenze factors. Coira davanti a center per numerosas tiradores e tiradores che il con la festa federale da Teir che la anceva il cinch da cercladour venderde informazioni perché il vanzair pubblicia sa nostra pagina da internet rtr.ch allo è irpossibile da anche ne da tarlare la Marella in ta nostra audioteca online.

0: Schettet la radio, meine trasli storge de musica.
1: Schett canzons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Nadat.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

musica per in Iscadin. Per dai.

vus al puls della musica. Dal Semper Verd, sur il hit, fin der la scovrida. O Schivaria, scola vita.

Tu conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. T'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più. Che mania,

Grischun Sonor è il programma de notte da RTR. Meu nome è Durica Toman, io sono dirigente della Società de Musica de Falera, a Giavis Lavus Pien Divertimento.

A cha, da Jon Guidon. Da l'Ester sun eu oz tornà, chantont in vivel grez cha cha, en a giadu il grond plagiair d'un vantureivel leit revair. E duasse chanten mamme sor, e taitl, e pasch resaint il cor, e sun cuntainti fortunà dal sentiment, e sun a cha.

Vita, da Jon Guidon. La vita es l'air, e tu, uman, tu es sul ciompi il semnadur. O butta sems lugeins e buns, i semna d'una in amur, c'è tia frue saia gran, e nazi zagna e cerduns.